profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia? Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o invenzione.

Dica il giusto, puzza di bruciato ma è solo usto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi

0: informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, four! Raise up, get yourself together! Grab that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.
5: Se non sai cosa...

0: Dorothy Polito, attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettino, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove?

0: aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo? E allora che è tutta sta roba bianca?
1: Guarda un po'.
0: Ma perché?
2: La neve, vieni.
0: E non profuma, non se magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
1: Cecio, la scimmietta.
0: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona! Mo me faccio una buca gigante. Però, e il mare dov'è? Il Marocco è incredibile. Passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne e poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
1: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
3: Guarda le zampine.
0: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto.
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra, chiappavia.

0: Resto linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
1: La Maremma continua a conquistare grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa, in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso: una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
0: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengara, la città delle torre. Siamo in Liguria, attenzione, perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego, regia.
2: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
3: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
4: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
5: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
2: 3, 2, 1, sigla! Sì.

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale, anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80 kg. Prego.
1: Prego. Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Grazie. Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Dalla serie Le campane suonano a festa, abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suoratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: E adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo.

che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Evans e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali,

o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?

0: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto del presunto autore dell'incendio che la notte del 12 giugno distrusse un bar a Polla. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene.

0: Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona, che hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lago Negro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese, anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Ieri a Casalvelino si sono svolti i funerali di Domenico Giordano, che per 30 anni è stato a servizio della comunità. Vediamo.
0: Giorno di lutto e dolore per Casalvelino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.
1: Adesso ci spostiamo ad Anguillara per tornare ad occuparci del femminicidio di Federica Torzullo, la donna di origini lucane uccisa a gennaio dal marito. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Della 41enne, originaria di Gallicchio, in provincia di Potenza, si erano perse le tracce alla vigilia di un annunciato viaggio in Basilicata insieme alla madre e alla sorella per far visita ad alcuni parenti. Il suo corpo venne ritrovato soltanto il 18 gennaio, sotterrato dietro la sede dell'azienda di scavi del marito. L'uomo, reo confesso, sostiene che si sia trattato di un delitto d'impeto, ma per gli inquirenti l'omicidio sarebbe stato pianificato con cura. Alla base del delitto vi sarebbe stata infatti la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e di avviare un nuovo progetto di vita da separata. La procura ritiene che Carlo Magno vedesse nella scelta della moglie un ostacolo concreto, anche in relazione alle possibili conseguenze sull'affidamento del figlio. Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con due importanti interventi realizzati a Caggiano. Sentiamo. Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP 442 Isca Pantanelle. L'intervento

Tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente

personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it

0: Bentrovati a Italia 2 News, la vicenda dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari, emersa negli scorsi mesi grazie all'associazione Schierazzi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, è finita in Regione Campania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'aria. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'aria, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio. E restiamo a Caselle, dove sono ripartiti gli scavi archeologici a Laurelli. Vediamo.
1: Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pittari, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.
0: Ed ora ascoltiamo le parole del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, sull'appello lanciato dai vescovi della Campania.
1: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello.

0: vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni e cittadini in realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
1: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
2: Il 18 luglio a Salerno prenderanno il via le Universiadi 2026. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Mancano 10 giorni al via dei European University Games 2026 in programma dal 18 luglio. Proseguono gli ultimi preparativi per accogliere quasi 5.000 presenze tra studenti e atleti e delegazioni universitarie provenienti da tutta Europa. Tra gli impianti che ospiteranno le competizioni ci sarà anche la palestra Caporal Maggiore Francesco Palumbo, situata all'interno della caserma d'Avossa, sede operativa del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno. La struttura è stata interessata da un intervento di adeguamento che consentirà di ospitare in piena sicurezza, secondo gli standard richiesti dalla manifestazione, tutti gli eventi. I lavori sono stati illustrati dal comandante del 19° Reggimento, colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, dal rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, e dal presidente del CUS di Salerno, Lorenzo Lentini. L'impianto ora è pronto per entrare nel circuito delle sedi di gara dell'importante evento sportivo universitario europeo, che coinvolgerà l'Ateneo Salernitano e numerosi comuni del territorio. L'edizione 2026 dei Giochi Europei Universitari vedrà la partecipazione di oltre 200 università provenienti da 32 paesi europei. In programma ci sono più di 400 competizioni, confermando l'evento come uno dei più importanti appuntamenti sportivi universitari del continente e una significativa occasione di promozione per il territorio salernitano.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Iniziamo con lo sport. La Juve Stabia, squadra di Serie B, preparerà il suo campionato a Polla. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle 2 settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande brasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino, saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti pre-campionati di agosto.
0: Continuiamo a parlare di

0: schietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima, che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.
1: E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda C'era una volta Spugnizzi, il recital della classe quinta della scuola primaria Fonti di Sala Consilina. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: C'era una volta Spugnizzi è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori.

0: superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Michel.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Lo dicevo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me those emojis.
2: Riccardo Jensen.

cazzo sappo che sto.

La nuova BMW X5 mantiene le proporzioni che hanno reso questa SUV un punto di riferimento tra i modelli di lusso, ma cambia profondamente nell'aspetto perché adotta il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la nuova iX3, contraddistinto da superfici più pulite, gruppi ottici molto sottili e dal doppio rene reinterpretato in chiave moderna ma con proporzioni un po' nostalgiche. La lunghezza cresce di 7 cm e adesso sfiora i 5 metri, mentre il passo cresce di 6 cm per offrire più spazio ai passeggeri posteriori e migliorare il comfort. E come in passato, viene costruita negli Stati Uniti, dove ha il mercato più ricettivo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato in funzione dei nuovi dettami introdotti con la X3 e la vera rivoluzione è digitale. Debutta il sistema che proietta le informazioni su tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili a tutti i passeggeri. Al centro svetta il display principale da 17,9 pollici, mentre davanti al passeggero compare per la prima volta su una X5 uno schermo da 21 pollici dedicato a streaming, videogiochi e videochiamate, che però è dotato di una funzione di sicurezza che lo oscura automaticamente se la telecamera interna rileva che il conducente lo sta guardando e quindi si distrae. Il nuovo sistema operativo BMW è basato su Android e permette aggiornamenti costanti e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento.

Le sospensioni adattive sono di serie e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M Sport e M Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica Luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo, e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio, il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora, si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato, e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo modello verrà prodotto in tiratura limitata di 1.499 esemplari, per cui è destinato a diventare un oggetto da collezione e probabilmente un investimento.

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi, la telecamera a 360 gradi. La versione Hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il tre cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia, utili sui fondi a bassa aderenza dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti ma meno comodo per tre, con il posto centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata. Mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit e 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GVM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Ora 5, una crossover lunga 4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, e una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'1.8. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la Ora 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000 km.

km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per 4 adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle Mini. L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Ora 5HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo.

0: dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia AR

0: SL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidate

0: un supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza.

0: indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà

0: grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi

0: Non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina

0: Una montascala in casa si installa in poche ore senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi siamo a Caselli in Pittari, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedrete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo. E che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza. E passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti.
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo Longobardo-Normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che subito sopra.

0: Comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano un granché bene, però il nostro ancora si caratterizza.

0: per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese
1: Paese
0: nuovo, questi sono i
1: nuovo.
0: processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però diciamo, la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa
1: Ah, è
0: Madre di
1: bellissimo.
0: certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo, perché? Perché a Caselle c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre. Eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo, la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'Arcangelo Michele.

0: ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Caselle in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frumicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, quella a pire e quella a cavallo, neri, scuri in volto, ecco perché frumicoloni. Allora i casellesi vanno sul Monte Pittari, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. Esatto. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frumicoloni, perché ferisce il simbolo, è l'Islam ovviamente, è l'impatto, e i saraceni che dicono Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta, cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo, mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, e quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele, che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati a Laurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni e noi stiamo scavando un sito.

0: Che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un, potremmo definirla, un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi case di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è insomma, delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.
1: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
2: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti, innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
3: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
4: Fantastico,
3: Che mi fai
4: bellissimo, la
3: mangiare? Fammi
4: sorpresa è bellissima.
3: sentire.
4: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli, i
3: I
4: tagli.
3: tadducci.
4: Noi andiamo a prendere
3: Andiamo.
4: Possiamo?
3: Sì.
4: Così andiamo con le patate e le zucchine.
3: Questi sono invece la parte della zucca che per far sì che poi porta avanti le zucchine si spunta. E quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore. Però questo vi posso dire che è una leccornia, giusto?
4: Aspettiamo che va in bollore e quindi.
3: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
4: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli,
3: Che poi
4: abbiamo
3: andiamo a
4: fatto
3: vedere.
4: le melanzane famose imbuttunate.
3: Imbuttunate.
4: Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui non
3: Casa e
4: bella.
3: ova.
4: Sì, qui.
3: Quindi si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova, prezzemolo.
4: Prezzemolo, un po' di. Qui c'è anche un po' di carne.
3: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
4: Qui
3: È iniziato il
4: abbiamo. Ma sì, è
3: bollore.
4: iniziato il
3: E dai,
4: bollore. Ti do una
3: iniziamo.
4: mano, ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati
3: Certo.
4: perché sono state raccolte poche ore fa e a sapore ha tutt'altra storia.
3: Avviamo qua
4: Aspettiamo
3: il bollore.
4: giusto un minuto, così andiamo in bollore
3: Quindi
4: e
3: tu
4: poi
3: sali qua,
4: noi
3: giusto?
4: saliamo qua, aglio crudo e
3: Sale.
4: olio crudo, sale grosso, come stai vedendo
3: Quindi oggi assaggerò questa versione.
4: eh sì. C'è
3: Allora, Mario, ha iniziato il bollore.
4: il bollore, prendiamo tutto.
3: Belli
4: Belli
3: croccanti.
4: croccanti, poi
3: Ora.
4: dopo andiamo con l'olio.
3: Olio extravergine di oliva che qua
4: Sì, qui
3: abbondiamo.
4: abbiamo l'olio, ci sta, quindi generoso,
3: Generoso.
4: generoso. Ci mettiamo due fiori vivi,
3: Vivi.
4: proprio così, no?
3: Ok.
4: E così anche nell'impiattamento.
3: Allora, Mario, andiamo a impiattare.
4: So che a te piacciono più le verdure, quindi io mi
3: Bravissimo.
4: abbonderei di verdure,
3: È
4: quindi faccio una cosa
3: certo.
4: così, guardi. ti metto una zucchina, una patata,

0: data, eh?
1: Ecco.
0: Quindi guarda, ti metto un fiore proprio vivo,
1: Ecco.
0: vivo proprio,
1: Questo
0: con
1: è il
0: i
1: piatto
0: colori
1: mio
0: giusti.
1: preferito,
0: Guarda,
1: ehi.
0: io sono emozionato proprio a... perché è un piatto veramente nostro, ce lo sentiamo proprio, sì.
1: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi veniate a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed essere ad avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero tramite le soprintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare. Il sabato e la domenica siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre si apre con Info Salerno.
1: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Palinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL e Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca, Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno. I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto è attiva un'area spiaggia con sedie, job e passerelle per l'accesso gratuito al mare. Attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizione. Possono fare domande dalle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli. Torna ad Agropoli il servizio navetta serale gratuito Agropoli in Tour, attivo fino a fine agosto dalle 19.15 a mezzanotte. Il sindaco ha annunciato l'arrivo di un nuovo mezzo per il trasporto di persone a mobilità ridotta.
0: Ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza sui lavori al Mulino del Principe.
2: Sì, sta avanzando questa

0: intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora su quest'area, sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
1: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma, che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
0: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica che le nostre associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Viccio Paesano che i ragazzi del forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mulino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni e speriamo di trovarli appunto, di ospitarli in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
1: Nuovo appuntamento della rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire, è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, il centro storico è il cuore di un paese.
0: Il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
1: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali, insomma, che vivono qui ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione come ad esempio il lupo o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente, insomma, sono preziosi, quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi, diciamo, dobbiamo convivere.

0: appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di venire di questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi vendono polvere perché vengono attaccati dalle tarme, dai soceri, tutti insetti che si nutrono di questi materiali biologici, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi, oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché se ne valeva la pena, perché se era una collezione di esemplari rari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari tutti molto fatti bene, molti perfetti, alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.
1: Il museo di Corleto dunque è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di questo territorio. La sua fama si deve all'impegno instancabile di Camillo Pignataro. Siamo adesso in un altro luogo particolare di Corleto, i resti della chiesa di San Teodoro, in un centro storico, come dicevamo in premessa, davvero molto bello, molto ben tenuto, e ciò naturalmente si deve anche all'impegno di un'amministrazione. Qui insomma c'è un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
2: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, questo luogo, questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio, un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo. Ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma, le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture insomma, del territorio. Quindi,
3: quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro che è stato fatto in questi anni. E quindi questo non è un punto d'arrivo, ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti, proprio ieri qui a Corleto c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo, con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
1: Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio. Aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto. È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidaccilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano poi, si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno. È una forma molto terapeutica il mattino e anche e soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischia, la colonna dritta, chiudi gli occhi, porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, come il passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento l'intenzione della tua pratica, di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire.

Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccola rotazione, girando la testa accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola, inspiro in centro e vado espirando, porto il palmo là verso il ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro, ultima volta. Inspiro, sempre destra e sinistra, torno in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani e portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto il polso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica. E l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano. Ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti, guardando la punta proprio del pollice. Quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare il focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportiamo con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggi le palmi, vedi? Pollici dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima in Siddhasana, quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena, in. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex, tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. Entra quasi come una sorta di ipnose, sentendo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto. Andiamo adesso a portare le nostre gambe devaricata, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollici dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro, vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out, il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia, hai già imparato a respirare di pancia. Importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollici dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito. In.

Quindi è una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

Ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok. Porta le mani al cuore e osserva cosa avviene. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagino di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, extra rotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quando vado all'indietro espiro avanti allunga bene, vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro, torniamo, vado avanti, cambiamo direzione, oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, oltre il piede, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena. Quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Riporto le braccia in linea. Benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto, molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra-rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un'asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Espiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come se, è una sorta di taglia legna, quindi inspiro, testa, guardo. E espiro forte.

Adesso un altro movimento che è su Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio faccio una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

sguardo e ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso l'incrocio fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, pari con utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare, l'alluce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che appoggiando, vedi? E le due dita, è un po' più avanzata, e afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo. Pollici sopra, schiena, gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, adesso da qua andiamo a portare dito della pace. Spingo bene con la luce verso il basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, il croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, faccio una intrarotazione, piede va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi appunto i piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto e metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo meu piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta?

Abbiamo cambiato la presa. Torno in centro e vado a unire tutti e due, porto il ginocchio, adesso da qua metà tasse, distendo la gamba, quindi passo in centro, ginocchio e espiro, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione, poi verso basso, chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalle lontane, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate alla larghezza del tappetino, palmo verso soffitto. E senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talone che afferrano a terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la tarata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia. Sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto, in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua riprendi con questa energia. Facciamo Padma Mudra, che è questo mudra che dà la recessione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus. Che trasforma, il fiore di loto significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo io, è giunta la termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata.
Namaste. Shanti, shanti, shanti.

frena. In commissione agricoltura l'iter della DDL caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla commissione ambiente. È l'orientamento

0: uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online,

0: e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
1: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua.

0: Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco Regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
3: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Ilbia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
4: In order to at least provide the support.
5: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
1: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
6: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto del presunto autore dell'incendio che la notte del 12 giugno distrusse un bar a Polla. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento, lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lago Negro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri a Casalvelino si sono svolti i funerali di Domenico Giordano, che per 30 anni è stato a servizio della comunità. Vediamo.
1: Giorno di lutto e dolore per Casalvelino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.
0: Adesso ci spostiamo ad Anguillara per tornare ad occuparci del femminicidio di Federica Torzullo, la donna di origini lucane uccisa a gennaio dal marito. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Della 41enne, originaria di Gallicchio, in provincia di Potenza, si erano perse le tracce alla vigilia di un annunciato viaggio in Basilicata insieme alla madre e alla sorella per far visita ad alcuni parenti. Il suo corpo venne ritrovato soltanto il 18 gennaio, sotterrato dietro la sede dell'azienda di scavi del marito. L'uomo, reo confesso, sostiene che si sia trattato di un delitto d'impeto, ma per gli inquirenti l'omicidio sarebbe stato pianificato con cura. Alla base del delitto vi sarebbe stata infatti la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e di avviare un nuovo progetto di vita da separata. La procura ritiene che Carlo Magno vedesse nella scelta della moglie un ostacolo concreto, anche in relazione alle possibili conseguenze sull'affidamento del figlio. Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con due importanti interventi realizzati a Caggiano. Sentiamo. Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura

cultura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. La vicenda dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari, emersa negli scorsi mesi grazie all'associazione Schierazzi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, è finita in Regione Campania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'area sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'area. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'area, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio. E restiamo a Caselle, dove sono ripartiti gli scavi archeologici a Laurelli. Vediamo.
1: Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pittari, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e

e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area

0: di studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.
1: Ed ora ascoltiamo le parole del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonino De Luca, sull'appello lanciato dai vescovi della Campania.
0: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: Il 18 luglio a Salerno prenderanno il via le Universiadi 2026. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Mancano 10 giorni al via dei European University Games 2026 in programma dal 18 luglio. Proseguono gli ultimi preparativi per accogliere quasi 5.000 presenze tra studenti e atleti e delegazioni universitarie provenienti da tutta Europa. Tra gli impianti che ospiteranno le competizioni ci sarà anche la palestra Caporal Maggiore Francesco Palumbo, situata all'interno della caserma d'Avossa, sede operativa del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno. La struttura è stata interessata da un intervento di adeguamento che consentirà di ospitare in piena sicurezza, secondo gli standard richiesti dalla manifestazione, tutti gli eventi. I lavori sono stati illustrati dal comandante del 19° Reggimento, colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, dal rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, e dal presidente del CUS di Salerno, Lorenzo Lentini. L'impianto ora è pronto per entrare nel circuito delle sedi di gara dell'importante evento sportivo universitario europeo, che coinvolgerà l'Ateneo Salernitano e numerosi comuni del territorio. L'edizione 2026 dei Giochi Europei Universitari vedrà la partecipazione di oltre 200 università provenienti da 32 paesi europei. In programma ci sono più di 400 competizioni, confermando l'evento come uno dei più importanti appuntamenti sportivi universitari del continente e una significativa occasione di promozione per il territorio salernitano.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 09

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Iniziamo con lo sport. La Juve Stabia, squadra di Serie B, preparerà il suo campionato a Polla. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle 2 settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande brasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino, saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti precampionati di agosto.
0: Continuiamo a parlare di sport e torniamo ad occuparci del sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e ascoltiamo le sue dichiarazioni dopo la promozione ad arbitro di Lega Pro.
1: L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.
0: E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda C'era una volta Scunnizzi, il recital della classe quinta della scuola primaria Fonti di Sala Consilina. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. C'era una volta Scunnizzi è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso, che era molto grosso, mamma orsa, che era di taglia media, e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito.
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo.

0: Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
1: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
0: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
1: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
4: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane allora si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
6: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
4: Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
0: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?

0: chi tu?
1: Tu non devi fare niente. Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé.
2: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
3: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
4: Vorrebbe conoscerti.
0: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
3: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
0: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
3: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
0: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
3: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che, parlando di lui, aveva detto che era grande.
0: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
3: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
0: Sono grande come il bue?
3: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
0: E adesso sono grande come il bue?
4: No.
3: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere.
1: No, ancora non ci siamo.
4: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
3: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... Il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via.
1: È stata una lezione molto dura.
3: In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono il futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. tra i risultati annunciati lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto del presunto autore dell'incendio che la notte del 12 giugno distrusse un bar a Polla. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla di 51 anni accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lagonegro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri a Casalvelino si sono svolti i funerali di Domenico Giordano, che per 30 anni è stato a servizio della comunità. Vediamo.
1: Giorno di lutto e dolore per Casalvelino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.
0: Adesso ci spostiamo ad Anguillara per tornare ad occuparci del femminicidio di Federica Torzullo, la donna di origini lucane uccisa a gennaio dal marito. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Della 41enne, originaria di Gallicchio, in provincia di Potenza, si erano perse le tracce alla vigilia di un annunciato viaggio in Basilicata insieme alla madre e alla sorella per far visita ad alcuni parenti. Il suo corpo venne ritrovato soltanto il 18 gennaio, sotterrato dietro la sede dell'azienda di scavi del marito. L'uomo, reo confesso, sostiene che si sia trattato di un delitto d'impeto, ma per gli inquirenti l'omicidio sarebbe stato pianificato con cura. Alla base del delitto vi sarebbe stata infatti la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e di avviare un nuovo progetto di vita da separata. La procura ritiene che Carlo Magno vedesse nella scelta della moglie un ostacolo concreto, anche in relazione alle possibili conseguenze sull'affidamento del figlio. Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con due importanti interventi realizzati a Caggiano. Sentiamo. Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie.

Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News. La vicenda dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari, emersa negli scorsi mesi grazie all'associazione Schierazzi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, è finita in Regione Campania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'area sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'area. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'area, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio. E restiamo a Caselle, dove sono ripartiti gli scavi archeologici a Laurelli. Vediamo.
1: Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pittari, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare

ad un'area sacra a carattere pubblico che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici.

0: la diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonino De Luca, sull'appello lanciato dai vescovi della Campania.
1: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
0: Il 18 luglio a Salerno prenderanno il via le Universiadi 2026. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Mancano 10 giorni al via dei European University Games 2026 in programma dal 18 luglio. Proseguono gli ultimi preparativi per accogliere quasi 5.000 presenze tra studenti e atleti e delegazioni universitarie provenienti da tutta Europa. Tra gli impianti che ospiteranno le competizioni ci sarà anche la palestra Caporal Maggiore Francesco Palumbo, situata all'interno della caserma d'Avossa, sede operativa del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno. La struttura è stata interessata da un intervento di adeguamento che consentirà di ospitare in piena sicurezza, secondo gli standard richiesti dalla manifestazione, tutti gli eventi. I lavori sono stati illustrati dal comandante del 19° Reggimento, colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, dal rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, e dal presidente del CUS di Salerno, Lorenzo Lentini. L'impianto ora è pronto per entrare nel circuito delle sedi di gara dell'importante evento sportivo universitario europeo, che coinvolgerà l'Ateneo Salernitano e numerosi comuni del territorio. L'edizione 2026 dei Giochi Europei Universitari vedrà la partecipazione di oltre 200 università provenienti da 32 paesi europei. In programma ci sono più di 400 competizioni, confermando l'evento come uno dei più importanti appuntamenti sportivi universitari del continente e una significativa occasione di promozione per il territorio salernitano.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351.

351-0651-640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globo, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Iniziamo con lo sport. La Juve Stabia, squadra di Serie B, preparerà il suo campionato a Polla. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle due settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande brasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino, saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti pre-campionati di agosto.
0: Continuiamo a parlare di sport e torniamo ad occuparci del sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e ascoltiamo le sue dichiarazioni dopo la promozione ad arbitro di Lega Pro.
1: L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.
0: E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda C'era una volta Scunnizzi, il recital della classe quinta della scuola primaria Fonti di Sala Consilina. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. C'era una volta Scunnizzi è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'Assemblea delle Delegate dei Delegati CGIL, che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
5: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale, proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per ricidare, non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel paese, e purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.

0: Lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
1: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
2: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
3: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
4: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà. Abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
5: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
6: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.

0: protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
1: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
2: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
3: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
4: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante, e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
5: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare là dove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
6: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
7: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
8: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
9: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
10: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
11: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali. E quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
12: Trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona la pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale

nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno

verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove, tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come, come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda, grazie al vostro lavoro. I media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli
0: non
1: altri mammiferi che
0: vero.
1: Si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Fazio da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, quattro curiosità dedicate al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franza, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2.070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in un'operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1.000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione

che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto del presunto autore dell'incendio che la notte del 12 giugno distrusse un bar a Polla. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla di 51 anni accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lagonegro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese, anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta

0: un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Ieri a Casalvelino si sono svolti i funerali di Domenico Giordano, che per 30 anni è stato a servizio della comunità. Vediamo.
0: Giorno di lutto e dolore per Casalvelino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.
1: Adesso ci spostiamo ad Anguillara per tornare ad occuparci del femminicidio di Federica Torzullo, la donna di origini lucane uccisa a gennaio dal marito. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Della 41enne, originaria di Gallicchio, in provincia di Potenza, si erano perse le tracce alla vigilia di un annunciato viaggio in Basilicata insieme alla madre e alla sorella per far visita ad alcuni parenti. Il suo corpo venne ritrovato soltanto il 18 gennaio, sotterrato dietro la sede dell'azienda di scavi del marito. L'uomo, reo confesso, sostiene che si sia trattato di un delitto d'impeto, ma per gli inquirenti l'omicidio sarebbe stato pianificato con cura. Alla base del delitto vi sarebbe stata infatti la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e di avviare un nuovo progetto di vita da separata. La procura ritiene che Carlo Magno vedesse nella scelta della moglie un ostacolo concreto, anche in relazione alle possibili conseguenze sull'affidamento del figlio. Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con due importanti interventi realizzati a Caggiano. Sentiamo. Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile. Viking.

0: Impianti Plus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News. La vicenda dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari, emersa negli scorsi mesi grazie all'associazione Schierazzi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, è finita in Regione Campania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'area sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'area. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'area, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio. E restiamo a Caselle, dove sono ripartiti gli scavi archeologici a Laurelli. Vediamo.
1: Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pittari, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di

0: e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.
1: Ed ora ascoltiamo le parole del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonino De Luca, sull'appello lanciato dai vescovi della Campania.
0: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: Il 18 luglio a Salerno prenderanno il via le Universiadi 2026. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Mancano 10 giorni al via dei European University Games 2026 in programma dal 18 luglio. Proseguono gli ultimi preparativi per accogliere quasi 5.000 presenze tra studenti e atleti e delegazioni universitarie provenienti da tutta Europa. Tra gli impianti che ospiteranno le competizioni ci sarà anche la palestra Caporal Maggiore Francesco Palumbo, situata all'interno della caserma d'Avossa, sede operativa del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno. La struttura è stata interessata da un intervento di adeguamento che consentirà di ospitare in piena sicurezza, secondo gli standard richiesti dalla manifestazione, tutti gli eventi. I lavori sono stati illustrati dal comandante del 19° Reggimento, colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, dal rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, e dal presidente del CUS di Salerno, Lorenzo Lentini. L'impianto ora è pronto per entrare nel circuito delle sedi di gara dell'importante evento sportivo universitario europeo, che coinvolgerà l'Ateneo Salernitano e numerosi comuni del territorio. L'edizione 2026 dei Giochi Europei Universitari vedrà la partecipazione di oltre 200 università provenienti da 32 paesi europei. In programma ci sono più di 400 competizioni, confermando l'evento come uno dei più importanti appuntamenti sportivi universitari del continente e una significativa occasione di promozione per il territorio salernitano.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la

0: la tua farmacia di fiducia.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Iniziamo con lo sport. La Juve Stabia, squadra di Serie B, preparerà il suo campionato a Polla. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle 2 settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande blasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino, saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti pre-campionati di agosto.
0: Continuiamo a parlare di sport e torniamo ad occuparci del sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e ascoltiamo le sue dichiarazioni dopo la promozione ad arbitro di Lega Pro.
1: L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.
0: E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda C'era una volta Scunnizzi, il recital della classe quinta della scuola primaria Fonti di Sala Consilina. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. C'era una volta Scunnizzi è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni,

gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte

0: della, diciamo, la parte cardiovascolare nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano poi, si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno, è una forma molto terapeutica, il mattino e anche soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischi, la colonna dritta, chiudi gli occhi, chi porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, nel passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento l'intenzione della tua pratica, di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccola rotazione, girando la testa, accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola, inspiro in centro. E vado espirando, porto il palmo lá, verso o ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro. Ultima volta. Sempre destra e sinistra. Torna in centro e rilassa completamente.

Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto e posso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica. E l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano. Ancora la testa, guarda il soffitto. Porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti, guardando la punta proprio del pollice. Quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportiamo con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggi le palmi, vedi? Pollici dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima in Siddhasana, quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena, in. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex, tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice e entra quasi come una sorta di ipnosi, sentindo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe destra. Devaricata, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollici dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro e vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia, hai già imparato a respirare di pancia. Importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollici dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito. In. Quindi è una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok, porta le mani al cuore e osserva cosa avviene. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagina di

come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi dobbiamo aprire bene i piedi, sono flex, exarotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quando vado all'indietro, espiro avanti. Allunga bene. Vai più nel massimo, ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti, espira. Quindi il movimento va all'indietro. Torniamo, vado avanti, cambiamo direzione. Outro teu piede.

Fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono a 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti. Le mie mani passano, oltre piede, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Porto le braccia in linea, benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado a appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Espiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come se, è una sorta di taglia a legna, quindi inspiro, testa, guardo e espiro forte. La testa acompanha, lo sguardo acompanha o movimento.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

Guardo. Mi ritorno. Chiudo gli occhi, porto lo sguardo verso lo incrocio fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, paripuna utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che appoggiando, vedi? Le due dita, che è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo. Pollice sopra, schiena. Gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, e adesso da qua andiamo a portare dito della pace. Spingo bene con la luce verso basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, i piedi va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi a punta dei piedi, sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto e metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo il mio piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi, collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno in centro e vado a unire tutti e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba, quindi passo in centro, ginocchio e espiro, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione.

poi verso basso, chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalle lontane, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate a larghezza del tappetino, palmo verso soffitto e senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talone che afferrano a terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la tarata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia, sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto. Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua riprendi con questa energia, facciamo Padma Mudra che è questo mudra che dà l'eccezione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus. Che trasforma, il fiore di loto significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo io, la nostra, è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettivo, bello.
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo. Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
1: Ma perché?
2: La neve, vieni.
1: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio, la scimmietta.
1: Oh, non gli dai i crocchini miei, eh? Comunque, te stavo a dì. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mo me faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
2: Guarda le zampine.
1: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci soccorsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia 4 Arezzo sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca e ben giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio da Arezzo sull'Adda è veramente tutto.
3: Se siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume, eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappa VIP, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa, in viaggio di nozze con il marito Callum Turner, gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
3: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albenga, nella città delle torre. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
6: Si parte da oggi, per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di... L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
7: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli e lezioni non solo in piazza, ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
8: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
9: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
6: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Qua siamo a 78 e 45, per cui peso perfetto.
1: Rientra
0: Grazie.
1: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Grazie. Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.

0: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme. Insomma, parliamo di amore.
1: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
0: Nella serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
2: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.
3: Allora.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo.

0: straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sonno, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella sagrestia

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

Palo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune. E di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto, e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

0: Del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di varietà, di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto che deve essere affidato alla catena successiva, quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio è il cuore dell'arte molitoria. E quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Altamurgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno. Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale, quindi, le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù, ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti, eh? Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente, presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta, che adesso è tutta ruvida, e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino. Molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi le cipolle, dobbiamo fare una sorta di strato, vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso, prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale. Mozzarella, se la fate troppo fina, fila subito. Noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino. Vediamo un po'. Voilà. Voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così. Non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che ti dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla, a posto. Là, prendiamo il nostro bel pallotto di pasta.

0: dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi la andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate e facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene, ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel mucchio di colori. Beh. Ale. Mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io come al solito ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui. Qua. Con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura. Veramente molto buoni. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

I pensionati in Italia sono oltre 16 milioni, di cui 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne, con un importo lordo medio mensile di 1.885 euro. È quanto emerge dal rapporto annuale INPS presentato a Montecitorio. Rilevante la differenza tra quanto percepiscono gli uomini e le donne, che penalizzate da carriere contributive e da retribuzioni inferiori ricevono il 24,6% in meno. Il presidente Gabriele Fava osserva che tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. Oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.

0: Noi apriamo il nostro tesseramento a tutti coloro che vogliono costruire una grande opportunità politica al centro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani presentando nella sede di Forza Italia la nuova tessera 2026, nell'ambito della campagna adesione del Movimento Azzurro che l'anno scorso ha toccato il record di 250.000 iscritti. Le nostre porte sono spalancate, ha aggiunto il vice premier. Vogliamo essere il centro di gravità permanente della politica italiana. Il leader di Forza Italia attacca il centro-sinistra che ieri ha lanciato a Napoli il primo appuntamento unitario. È un'opposizione solo di sinistra, dice Tajani, da campo largo a campo stretto. Estendere la ZES anche al nord. Questo prevede la proposta di legge della Lega con uno stanziamento di 3 miliardi per garantire le agevolazioni previste dalla misura anche alle aree transfrontaliere. Matteo Salvini sottolinea che la zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte. Ci sono zone di confine al nord dove competere è complicato. Tagliare la burocrazia, dare crediti di imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. La temperatura media è di 20,74 gradi centigradi, ben 3 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 e del precedente record del giugno 2025. L'ondata di caldo ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo. Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità e hanno contribuito agli incendi boschivi.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2.070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1.000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1.024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
2: frena. In Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia, la maggioranza ha rinunciato alla

procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento, però, per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione, Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali. Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale

0: è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, il che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale, i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
3: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia. di cui il 31%

0: 100% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Tesheger Ayaleu, coordinatore di Ilvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
2: In order to at least provide the support.
3: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
1: Ilvia è al lavoro insieme all'ONG COPI grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Lleida, la danese Odder e la ceca Zen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
4: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e il rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato due persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo due persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.

7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I 7 minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire, con il supporto dei servizi sociali, percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.

Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione, Roberto Fico, ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini. Ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.

Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer Stefania Buratto. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio

di amministrazione e il collegio sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio, Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.

0: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Prolocoteggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
1: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.

Hodokan che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria lieve gold A5, al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage

Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te.

0: Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato due persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo due persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziano,

le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.

Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione, Roberto Fico, ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini. Ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.

Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer Stefania Burato. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio, Bologna

Agnesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.

0: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
1: È una grandissima emozione, sicuramente un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me, bisogna lavorare in maniera proprio diretta come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.

Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria Lieve Gold A5 al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte.

Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Cassioni, materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e il rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri ispezionati è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato due persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo due persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti

infatti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.

Sette minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I sette minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire, con il supporto dei servizi sociali, percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.

Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione, Roberto Fico, ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento

crescimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della Regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini, ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la Regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.

Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer Stefania Burato. La visita è iniziata con l'incontro con il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio Bolognesi e Burato hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.

0: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
1: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate.

ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di Alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo, e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.

Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria lieve gold A5 al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno

0: è la scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e il rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato due persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo due persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.

Sette minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi, le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni, gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I sette minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire con il supporto dei servizi sociali percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, per tutelare la loro identità.

Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione, Roberto Fico, ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini. Ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.

Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi, accompagnato dal Chief People and Culture Officer Stefania Burato. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio Bolognesi e Burato hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.

0: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Prolocoteggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
1: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento perché è un impegno importante, una

Forse è la prima volta perché lezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.

Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria allieve Gold A5 al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso

0: verso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e il rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri ispezionati è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato due persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo due persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.

Sette minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del

centro cittadino con azioni che secondo gli investigatori venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I 7 minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire con il supporto dei servizi sociali percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.

Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione, Roberto Fico, ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire l'assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini. Ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.

Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer Stefania Burato. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio, Bolognesi e Buratto hanno incontrato

circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.

0: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
1: Una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Pro Loco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me, bisogna lavorare in maniera proprio diretta come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.

Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria lieve gold A5 al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro.

0: creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante,

Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Se volete seguirci e sostenerci, ci trovate con il nome Fototrappolaggio Wild Oreo sui canali YouTube, Facebook, Instagram e sul sito internet www.wildoreo.it.

La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.

0: con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
4: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: «Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?»
2: «Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.»
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado.
1: «Oh,
0: Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando

0: sperando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
1: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!
2: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
1: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
3: Perché, Corrado?
1: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
2: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
2: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
3: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio per filo e per segno tutto quello che era accaduto.
3: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
4: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
3: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
5: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
3: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
3: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre.
5: C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
6: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
5: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
6: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
5: «Vado io e torno prima di sera».
7: «D'accordo, però copriti bene».
5: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
6: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto!»
2: «Va bene, mamma!»
5: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
8: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
5: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
8: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
5: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
2: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
5: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
2: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
5: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
2: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
5: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
2: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
5: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si
6: si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
2: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
9: Psst, non urlare!

0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
1: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
1: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
1: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
1: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
1: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
1: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
1: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
2: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
1: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!

0: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
0: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
0: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
2: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
1: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
4: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
3: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
1: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
5: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Benvenuti alle Castellet per il secondo round dell'European Le Mans Series 2026, ultimo round prima della 24 ore di Le Mans, in cui 22 delle auto presenti in questo campionato disputeranno la grande gara, 17 LMP2 e 5 LMGT3. Ma prima di questo, i piloti dovranno affrontare la 4 ore del Paul Ricard. Andiamo a scoprire l'atmosfera nel paddock.

0: È molto bello, sono abituato al WEC, ma per me e per l'EMS è la prima volta in 21 anni di carriera, quindi è piuttosto bello scoprire ancora nuovi campionati dopo così tanti anni. È davvero bello vedere che, insomma, lo schieramento è molto competitivo e il campionato è cresciuto molto negli anni. Ora è uno dei campionati più grandi e importanti, quindi è bello farne parte e partecipare a qualche gara.
1: I do a few races.

0: Devi massimizzare ogni fine settimana senza commettere errori. Penso che ogni anno sia sempre più un gioco eliminazione. Devi rimanere in lotta fino all'ultima gara, prendere punti e ottenere la vittoria quando hai la macchina per farlo e ne hai la possibilità. Questo sì che è davvero importante. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare di nuovo in quest'anno.
1: So yeah, we try to do that again this year.

0: Super felice di essere di nuovo qui in Alps con la Ferrari e di finire con buoni risultati come l'anno scorso. È l'ultima gara prima della 24 ore, quindi sicuramente molte persone faranno dei test perché qui abbiamo un buon rettilineo come Le Mans. E sì, sicuramente per noi sarà il secondo anno con la stessa formazione e la stessa squadra. Lavoriamo per questo e vedremo cosa potremo fare lì sul circuito di Le Mans.
1: We work for this and we will see what we can do there.
0: Per la squadra è sicuramente una buona preparazione, purtroppo non correrò con loro a Le Mans perché sarò con Genesis Magma Racing, ma è un'ottima preparazione per loro. Faranno anche altri 2 giorni di test, lunedì e martedì, senza la chicane, in modo da prepararsi alle specifiche del circuito francese. Sono molto felice di essere qui, mi piace questa pista ed è molto bella, con questa macchina lo è ancora di più, la Ferrari LM GT3. Per il momento tutto funziona bene. Sì, è stato fantastico finora, un'esperienza completamente nuova per me, conoscere l'Oreca LMP2 e anche la Nielsen Racing e il campionato. La squadra si sta prendendo molto cura di noi, quindi di nuovo non vedo l'ora di conoscerli meglio.
2: Getting to know them more.
0: Mi è sempre piaciuto guidare auto diverse in diverse tipologie di circostanze. È un ambiente fantastico, squadre più grandi ed è bello accumulare esperienza. Quindi anche questa è stata un'ottima scelta. Alcune squadre cercano nuovi talenti e li coltivano durante le loro carriere. Racing Spirit of Le Mans è una di queste squadre e cercano di gestire un programma di sviluppo con i loro piloti, dal karting fino all'European Le Mans Series. Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

0: Penso che a volte devi essere molto razionale nel tuo modo di pensare, devi guardare la realtà e devi accettare di non poter sostituire un pilota come Max Verstappen o qualcuno del genere, ma voglio comunque partecipare al mondo delle corse. Hai bisogno di un modo per entrare in questo campionato endurance o nel motorsport in generale, e c'è un grande divario tra il karting, la GT3 e in generale i campionati endurance.
1: In karting and GT3 and Endurance Championship.
0: Il concetto è creare un programma di formazione completo, dai primi passi nel karting fino alle MAN o persino al World Endurance Championship. Quindi quello che vogliamo fare è un po' come, sai, creare un programma per loro in cui saremo presenti per assisterli, aiutarli e rendere le cose reali il più vincenti possibile. Questa accademia aiuta direttamente ad entrare nella categoria e nei campionati Endurance. Siamo fortunati oggi ad essere alle Castellet con Alexis e lui è ancora più fortunato perché tra pochi minuti scoprirà tutti i dettagli e i segreti dell'Aston Martin LM GT3.
2: And the intimacy of the Aston Martin GT3.
1: You're doing good?
0: Tutto bene? Sì, bene, tu? Perfetto. Benvenuto nel mio ufficio, in quella che è la mia macchina. Posso mostrarti un po' di questa bellissima Aston Martin. Conosci il motore che abbiamo nella macchina? È un V8 turbo compresso. Solo una domanda, ci sono un sacco di pulsanti qui, a che cosa servono? Servono principalmente ai ragazzi che lavorano sulla macchina. Noi usiamo soltanto il reset del carburante come piloti. Ogni volta che usciamo dalla pit lane dobbiamo fare un reset del carburante. Penso che il karting sia molto più semplice, meno potenza, zero pulsanti, quindi cambia davvero tanto dal karting a questo tipo di auto. Ma in realtà alla fine è lo stesso, il modo di guidare è prevalentemente uguale. Ora sarà il mio turno però di andare a correre, quindi mi servirà di nuovo il mio sedile e spero che un giorno sarai il mio nuovo compagno di squadra. Sì, forse un giorno, e buona fortuna per la gara di oggi. Mi piacerebbe tanto partecipare alla 24 ore di Le Mans. Potrebbe essere come pilota oppure come team manager. Sarebbe davvero un piacere per me. O magari anche solo continuare a correre. Sarebbe comunque un grande piacere per me. E se raggiungiamo quell'obiettivo, vedremo sempre più piloti Helms e WEC molto felici e orgogliosi di quello che stanno facendo. E considerando l'Endurance o altre cose, ma in questo caso comunque l'Endurance, tutto questo è fantastico. Le Castellet è la gara di casa per molti piloti, inclusa Dorian Penn. È cresciuta nell'European Le Mans Series e dal 2022 la sua carriera è letteralmente fiorita. Torna questa stagione con il team Duquesne e per lei è sicuramente bello essere a casa. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Mi sento benissimo, gara di casa per me questo fine settimana. È fantastico tornare alle Castellet, abbiamo fatto un ottimo lavoro nel primo round a Barcellona con un podio e abbiamo ottenuto la terza posizione. Sono molto felice di tutto il lavoro che abbiamo fatto in inverno per essere competitivi almeno a Barcellona per il primo round. E ora possiamo davvero dire che stiamo lottando per il titolo del campionato.
3: And now we can really say that we are fighting for the championship title, so.

0: Very exciting to
1: È molto emozionante tornare nell'European Le Mans Series quest'anno. La lotta per il campionato sarà serrata e lunga, ma non vedo l'ora che arrivi la stagione. Ora mi sento più completa, sia come pilota ma anche come persona. Penso di essere cresciuta parecchio negli ultimi anni.

La mia famiglia ha una grande passione per le corse in generale. Seguono la Formula 1 da molti anni ormai e quando ero piccola guardavo la Formula 1 a casa con mio padre. Anche i rally e la 24 ore di Le Mans. Quindi tutte le categorie, sì, mio padre in passato ha organizzato degli eventi di karting per 20 anni. Fin da piccola ero in pista insieme a lui. Mi sono innamorata completamente dell'ambiente e dello sport in generale. Guardavo le gare e io volevo fare la stessa cosa. Abbiamo lavorato davvero bene insieme durante gli anni del karting, dall'età di 12 anni. Era lei a convalidare i propri assetti, quindi sapeva esattamente sia cosa stava facendo e non si lamentava del padre meccanico o del fatto che l'attrezzatura non fosse all'altezza, o cose del genere. Dorian è come un serpente a sangue freddo, è in grado di rimanere calma, sempre calma, per poi colpire esattamente al momento giusto. E per colpire intendo le prestazioni, e ogni volta lei fa centro. Dal go-kart ho fatto un test al Mugello con il progetto Iron Dames e mi hanno preso per la stagione nella Michelin Le Mans Cup nel 2021. È stata la mia prima stagione completa in auto, insieme alle auto sportive. Ho fatto gli ultimi 3 round dell'European Le Mans Series nel 2022. La gara di Portimão è stata molto molto bella perché è iniziato a piovere, con pioggia battente, e tutti hanno montato le gomme intermedie, mentre noi invece siamo rimasti con le slick per tutta la gara. Abbiamo fatto la differenza su quello e siamo riusciti a vincere la gara. Nel 2023, nel WEC, la prima gara è stata assolutamente positiva. Sebring è una pista davvero unica.

0: e siamo riusciti a finire in terza posizione, quindi primo podio nel World Endurance Championship. Quest'anno mi sono unita a Peugeot Total Energy come pilota di sviluppo. Imparerò anche molto e mi preparerò per i rookie test alla fine dell'anno a novembre in Bahrain. Ovviamente a breve termine l'hypercar sarebbe il mio obiettivo e il mio sogno però resta ancora la Formula 1. Ho guidato per la prima volta una vettura di Formula 1 due settimane fa con la Mercedes ed è assolutamente incredibile. Spero onestamente di avere più opportunità in futuro per guidare in Formula 1 e spero un giorno di essere nel campionato più importante al mondo.
1: And hopefully be one day in the F1 World Championship.
2: Before the race, thousands of fans enjoyed the opportunity to see the drivers and the cars up close, to collect autographs, to take selfies, and to experience the unique atmosphere of the ELMS here for the second round at Le Castellet.

Il giro di formazione sta per prendere il via per la 4 ore di Paul Ricard, bandiera che viene sventolata da Jean Lam.

Vincitore della 24 ore di Le Mans del 1988. Questo è la 4 ore del Paul Ricard, secondo appuntamento della stagione 2026 dell'European Le Mans Series. Siamo pronti per quella che è l'appuntamento, ma attenzione perché c'è subito la vettura di José Fernández Cautela del team di Rinaldi Racing, la vettura numero 5 in classe LMP3 ferma, e questo causerà un nuovo giro di formazione, gara che a questo punto può partire con la vettura di Foresti Racing by Pagny in prima fila, affiancata dalla vettura di United Autosports numero 29 contro la vettura numero 22 Louis Rousset contro Griffin Peebles. Queste sono le prime due posizioni della 4 ore del Paul Ricard. Partite in questo momento le vetture con l'LMP2 che sfilano, la Inter-Europol Competition cerca di trovare subito un pertugio all'interno della United Autosports in curva 1. Vedete come le vetture sfilano senza particolari problemi, forse un po' di caos in questo momento nelle prime due curve, ma attenzione, nessun particolare problema per le LMP2. Dietro invece c'è subito una vettura in testa coda, in questo caso la vettura del team di KR Engineering con la vettura numero 3 in classe LMP2 Pro AM. Intanto davanti la vettura di Nielsen con la numero 24 sta cercando di rimontare, ma siamo on board con la vettura di Ayoub ITF, la vettura numero 99, partita dalla pole position di classe LMP2 Pro AM. Continuano le battaglie intanto nei primi minuti di gara. Questi siamo in lotta per la prima posizione, di nuovo United Autosports con la numero 22 contro la Foresti Racing by Pagny, con Griffin Peebles che ha subito conquistato la prima posizione ai danni di Louis Rousset. Andiamo in classe LMP3 perché Alexander Bukhantsov per il team Interpol Competition è ora al comando della corsa dopo aver sorpassato la vettura numero 85 di Fabian Michael per Race GP e invece la vettura numero 4 di Antti Ranmo per DKR Engineering. Questa è la battaglia per la prima posizione in classe LMP3, così come lo è invece per la vittoria in classe LMP2 Pro AM, perché battaglia tra Steven Thomas con TDS Racing e PJ Height con la vettura numero 89, con cui siamo on board proprio in questo momento. Battaglia con Spike the Dragon e TDS Racing per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece sempre in battaglia per la P2 Pro AM, questa volta per la sesta posizione tra Giorgio Roda, l'italiano del Duquesne Team, che sta attaccando la vettura numero 88 di Horst Felbermayr con Proton Competition. Attenzione a Giorgio Roda all'interno di Felbermayr in curva 3, prende così la sesta posizione in classe LMP2 Pro AM. E vediamo un replay con Edward Pearson all'attacco di Jamie Chadwick, battaglia per la nona posizione in classe LMP2. Torniamo con l'attenzione in classe LMP2 perché il distacco tra Griffin Peebles e Louis Rousset è salito a 4 secondi. Qui invece battaglia per la terza posizione di classe LMP2 Pro AM tra George Kolovos per CLX Motorsport, con cui siamo on board, e l'italiano Giorgio Roda che con il team Duquesne sta effettuando una grandissima rimonta. I due vanno alla staccata della chicane, ma attenzione perché il CLX Motorsport e la Duquesne Team vanno entrambi lunghi alla staccata. Passa comunque Giorgio Roda, mantiene la terza posizione, c'è l'X Motorsport invece dovrà aspettare, ma attenzione perché c'è la 50, la vettura di Ferrari che è contro il muro, la vettura di Custodio Toledo. Questo è il replay dell'incidente che vede proprio Custodio Toledo andare al contatto con la vettura di Felbermayr, e vediamo l'on board. Qui siamo on board con la 77 di Proton Competition, vedete come la P2, il prototipo, sia arrivata all'interno di una lotta che era già presente in classe GT. Purtroppo a farne le spese è proprio la vettura di Custodio Toledo e la vettura 50 di Richard Mile a F Corse. Virtual Safety Car che è entrata in pista, ne approfittano le vetture LMP2 per rientrare ai box. Siamo già a mezz'ora dall'inizio della corsa, rientrano ai box United Autosport, Inter Europol Competition e la vettura di Foresti Racing by VPS. Rientra nei box anche tante vetture LMP3 e anche abbiamo visto una delle corvette rientrare ai box. Entra in pista anche la safety car, ma stiamo già per ripartire con la vettura di United, il numero 22 in testa alla corsa, seguita da Foresti Racing e la vettura numero 34 di Inter Europol Competition. Queste le prime tre posizioni in classe LMP2. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata.
Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Guardate il distacco che ha già conquistato Griffin Peebles in classe LMP2 dopo la ripartenza. Qui invece siamo in classe LMP3 perché abbiamo la battaglia per la leadership tra Matthew Richard Bell e con Euro International e Alexander Buchan.

Passa davanti la vettura di Euro International, la numero 11, che prende così il comando della corsa in classe LMP3 contro Inter-Europol Competition. Dietro invece c'è una vettura, quella di Giorgio Roda, con la vettura numero 30, che deve sorpassare queste vetture di classe LMP3 nel tentativo di tornare a lottare per le posizioni in classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, il contatto tra Abdullah Ali Al-Khalifi con il team Qatar Bayern Lynx e Takeshi Kimura, la 57 del Kessel Racing. Torniamo in classe LMP2 Pro AM, perché questa è la battaglia per la quinta posizione tra Jan Falb con la rossa Racing by il team Virage e la 83 di François Perraudeau. Passa davanti Jan Falb, quinta posizione conquistata per il team Virage ai danni di AF Corse con la numero 83, con uno splendido sorpasso all'ultima curva del tracciato. Attenzione ai problemi per la numero 63 del team Iron Lynx con Amer Naran in testa coda nel terzo settore del circuito. Riesce comunque a ripartire la Mercedes numero 63. Qui intanto un altro replay, sempre coinvolta la vettura numero 62 del team Qatar by Iron Lynx, che va al sorpasso della 74 del Kessel Racing in classe LMGT3. Questa è la battaglia per la quarta posizione di classe GT. Siamo sempre in classe GT perché la 77 del Proton Competition è andata all'attacco della 86 di Michael Wainwright con il GR Racing. Qui invece siamo in classe LMP2 Pro AM, di nuovo battaglia per la quarta posizione tra Jan Falb e la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing. Passa davanti ancora la rossa del Virage. Qui invece un altro replay, questa volta in classe LMP3, perché Fabian Michel con Race GP è andato all'attacco di Inter-Europol Competition per la seconda posizione, altra posizione persa dal team numero 13 di Inter-Europol Competition, questa volta sul rettilineo. Il distacco intanto tra Peebles e Rousset è salito addirittura a 15 secondi, vantaggio diventato ormai abissale per Griffin Peebles con il team United Autosports. Qui invece attenzione alla vettura sempre di United Autosports, ma questa volta in classe GT3, perché Michael Birch è fermo in uscita dall'uscita dei box. In classe LMP2 invece battaglia, LMP2 Pro AM, battaglia tra United Autosports con la numero 21 con Daniel Schneider contro Jens Reno Moller con il team Vector Sport, battaglia per la ottava posizione di classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, un contatto tra Al-Khalifi e Max Moritz. Qui invece sempre un altro replay con Clément Mathieu contro Charles Erwin Samani. Racing Spirit of Le Mans contro AF Corse, va in testa coda la 59 dell'Aston Martin di RSL. Invece battaglia per la seconda posizione in classe GT3 con Ali Al-Khalifi contro Matthew Kurzajewski con Proton Competition all'interno di Iron Lynx. Sembrerebbe prendersi la posizione, va però per l'esterno la vettura di numero 62 di Iron Lynx. Conquista così la posizione, battaglia per la seconda posizione, spettacolare. Siamo a bordo con Proton Competition che deve cercare in tutti i modi di riprendersi quella che è la seconda posizione, ma andiamo in classe LMP3 perché di nuovo battaglia, questa volta tra CLX Motorsport e Inter-Europol Competition. Scende dal podio la vettura numero 13 a vantaggio di CLX Motorsport, che conquista la terza posizione in classe LMP3. Cerca di riprendersela però la vettura di Inter-Europol in curva 3, deve però desistere e lasciare spazio a CLX Motorsport, che passa così al terzo posto. Questo è un replay invece in classe LMP2 tra Nielsen Racing e Vector Sport, battaglia per quella che è la decima posizione in classe LMP2. Le due vetture vanno ruota a ruota prima della curva della Signia e sembrerebbe all'interno. La vettura di Nielsen passa così nei confronti di Vector Sport e sale così al decimo posto. Nel frattempo arriva il ritiro per la vettura numero 23 di United Autosports in classe GT3, e nel frattempo 10 secondi di penalità per la vettura numero 20 per un infringement in fase di virtual safety car. Siamo però in battaglia in classe GT3 per la seconda posizione con la 75, che invece è un replay in classe LMP2 Pro AM con la vettura numero 27 che va ad attaccare all'ultima curva la vettura del DKR Engineering, battaglia questa per il quinto posto. In classe LMP2 invece battaglia per il quinto posto tra Luca Ghiotto e Jake Hughes, Inter-Europol Competition contro Algarve Pro Racing. Passa davanti la vettura di Algarve, ma si difende molto bene la vettura di Inter-Europol, che va a riprendersi la posizione. Sosta ai box per United.
con Griff

In Peebles che lascia il volante al suo compagno Gregory Soucy. Qui invece vediamo Jamie Chadwick con Nicolas Minassian. Siamo on board con CLX Motorsport all'inseguimento di Algarve Pro Racing e Enzo Trulli. Ferdinand Habsburg contro Enzo Trulli, va all'attacco Habsburg contro Enzo Trulli, conquista così una splendida ottava posizione con uno splendido sorpasso nel terzo settore del circuito francese. Vediamo un altro replay, intanto in sovrappensione un drive-thru per la vettura di Iron Lynx in classe GT3. Qui invece tante azioni in pista con la vettura di CLX Motorsport che va all'attacco di Interpol Competition. Prosegue intanto la battaglia perché in curva 1 vanno quasi in 3 affiancati verso curva 1, con CLX che rimane davanti, Idexport che prende la posizione su Interpol Competition e prosegue la battaglia tra la 37 e la 28 con le due che vanno molto al limite in curva 6. Va fuori dai limiti della pista la vettura di Idexport. In classe LMP3 invece stiamo con Euro International al comando della corsa in classe LMP3, 5 secondi e 8 di vantaggio su Ares GP e poi altri 9 decimi nei confronti di Poulenchère e CLX Motorsport. 2 ore e 28 al termine, vediamo altre battaglie in pista con CLX Motorsport all'attacco della vettura numero 7 di Cem Bolukbasi con Vector Sport. Cerca di riprendersi la posizione però Bolukbasi in scia nei confronti di Ferdinand Habsburg. E attenzione in classe LMP3 perché il leader della corsa, la vettura numero 11 di Euro International, è rimasta ferma in ingresso della pit lane. Edoardo Freitas, il direttore di gara, annuncia che l'ingresso ai box è chiuso, ma alcune vetture sono rimaste bloccate dietro la vettura numero 11 che comunque è riuscita a ritornare nella sua piazzola, aiutata anche dai propri meccanici. Vediamo se riesce a ripartire, sembrerebbe di sì la vettura numero 11 che adesso va di nuovo in pista, chiaramente hanno perso molto tempo in classe LMP3. Attenzione, sempre in classe LMP3 un altro colpo di scena perché la vettura numero 85 di Ares GP ha ricevuto una bandiera nero e arancione per dover riparare la parte posteriore della propria vettura. Vedete che infatti è leggermente danneggiata e adesso la vettura sarà costretta a rientrare in box per le riparazioni. Box anche per Algarve Pro Racing in classe LMP2, la vettura scende al nono posto di categoria. E adesso invece siamo in classe LMP3 perché c'è la battaglia per la leadership tra DKR Engineering e CLX Motorsport con Poulenchère che va all'attacco di Antirammo, va all'interno della Signe, si prende così forse la prima posizione, sì, così è, deve rimanere alle spalle a questo punto la vettura di DKR. Vediamo un replay questa volta in classe LMP2 Pro AM perché Antonio Fuoco è andato al sorpasso di Ferdinand Habsburg con la vettura numero 83 di AF che va così a conquistare la terza posizione di categoria Pro AM. Siamo così a metà gara con la battaglia per l'undicesima posizione tra Nissany e J-Cuix con la vettura di Nissan Racing che va in qualche modo a cercare di coprire la vettura di Algarve Pro Racing. Passa in questo momento la vettura di Antonio Fuoco con AF Corse che conquista così due posizioni in classifica assoluta, però ricordiamo che AF Corse è in battaglia per la categoria Pro AM mentre Nielsen e Algarve Pro Racing sono in LMP2 Pro. Passa così Antonio Fuoco, continua invece la battaglia tra Nielsen e Algarve Pro Racing con Nielsen che cerca di difendere l'interno ma va ancora più interno la vettura di Nielsen che vanno quasi al contatto ma rimane davanti la vettura di Nielsen, si affianca di nuovo la vettura di Algarve Pro Racing, passa così all'interno di curva 6, dietro infatti ci sono alcune altre vetture che cercano di approfittare della situazione, passa anche la vettura di Vector, adesso sono ruota a ruota Vector e Nielsen Racing verso il rettilineo. Passa così infatti la vettura di Vector Sport con la vettura numero 10, prosegue la battaglia questa volta tra Roy Nissany e Ferdinand Habsburg, due vetture di categoria differenti ma è una battaglia per la 14ª posizione assoluta con CLX Motorsport in scia a Roy Nissany. Vediamo se riesce a prendersi l'interno in curva 1, si fa vedere negli specchietti, tira la staccata, va così all'interno di Nielsen Racing, va fuori dai limiti della pista Nissany che deve a questo punto cedere la posizione nei confronti di Ferdinand Habsburg.

che passa così in 14ª posizione assoluta. Attenzione alla Full Corsiello che viene introdotta dalla direzione gara per andare a rimuovere dei paletti. Adesso Freitas che segnala così la bandiera verde per poter ripartire battaglia per la prima posizione in classe GT3 TTF Sport e High Class, vettura 33 contro la 54 di Porsche, Alec Dell contro Anders Fjordback con la Porsche numero 54 che si mette in scia alla Corvette numero 33 nel tentativo di passare al comando della corsa in classe LM GT3. Andiamo in classe LMP2 Pro AM perché battaglia per la seconda posizione tra Johnny Edgar e Antonio Fuoco. Antonio Fuoco va all'interno della chicane, la Yoba ETF invece cerca di resistere all'esterno, mantiene per ora la posizione in croce di Antonio Fuoco che si fa nuovamente vedere negli specchietti di Yoba ETF con la Spike the Dragon, la numero 99, che si vede a questo punto di nuovo affiancata all'83 di Antonio Fuoco che va all'interno della Signia e sembra prendere così la posizione di velocità di percorrenza alla Signia e passa così al secondo posto la vettura di Antonio Fuoco. Siamo on board con Eyo by TF, ma le immagini vanno sulla battaglia per la terza posizione in classe LMP3 tra CLX Motorsport e Race GP, con Race GP che conquista uno splendido terzo posto all'esterno della chicane del Mistral. Passa così al terzo posto con CLX che invece scende in quarta. Box per TF Sport, la Corvette numero 33 che abbiamo visto al comando della corsa in classe LMGT3 qualche immagine fa. Qui invece battaglia in classe LMP3 tra Intereuropol e DKR Engineering, con Intereuropol all'interno cerca invece un doppio incrocio alla chicane di curva 1 e 2, Brickhack con DKR Engineering, incrocio che sembra avere effetto, si porta a questo punto all'interno di curva 3 la vettura numero 4 che va all'interno e conquista così la prima posizione in classe LMP3 ai danni di Intereuropol Competition. Team Radio per la vettura numero 4 con Brickacek di Kayar Engineering, ottimo lavoro, bel sorpasso, concentrati ora su quello che hai davanti, non guardare più indietro. Attenzione però alla vettura numero 74 di Fran Rueda per il team Kelser Racing, che era in terza posizione in classe LMGT3, forse vittima di un contatto. Rivediamo il replay. No, sembra più essere un cedimento strutturale della posteriore destra, che però causa così il ritiro per la vettura di Kessel Racing, la numero 74, e il conseguente inserimento della fase di Virtual Safety Car che viene appunto mostrata anche a schermo in questo momento. Virtual Safety Car, vedete la 74 che viene rimossa dal tracciato, ne approfitta così la vettura di United ancora per ritornare ai box e effettuare di nuovo il cambio pilota con Gregory Saucy che lascia spazio a Ben Hanley. Si riparte ora con meno di un'ora al termine della corsa con United Autosport ancora al comando della corsa con Forest Racing subito all'inseguimento, CLX Motorsport invece in terza posizione. In classe LMP2 Pro AM invece vediamo al comando TDS Racing seguita da AF Corse, siamo on board con CLX Motorsport, qui invece dietro la battaglia in classe LMGT3 con TF Sport inseguita dalla vettura numero 57 di Kessel Racing che è in battaglia con Proton Competition, la numero 75, due vetture in lotta per la seconda posizione, siamo on board con la Porsche di Proton. Vedete come anche passano le vetture LMP2, è passata la numero 99 di Eyo by TF in battaglia per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece prosegue la battaglia in classe GT3 con TF Sport inseguita dalla Ferrari di Kessel Racing, inseguita a sua volta dalla Porsche di Proton, ma attenzione al drive-thru per la vettura numero 54 in quinta posizione, la vettura di High Class per limiti della pista. Qui invece in classe LMP2 vediamo la vettura numero 29 di Forest Racing all'inseguimento della 22 di United che è stata assoluta protagonista di questo secondo appuntamento dell'European Le Mans Series con Benjamin Hanley che a questo punto deve difendere questa vittoria che stanno costruendo nei confronti di Forest Racing. Rivediamo un replay, questa volta coinvolta sempre la 29 ma la vettura di CLX Motorsport in testa coda in curva 3 che a questo punto vediamo dalla grafica essere scesa in settima posizione dalla terza in cui si trovava prima della bandiera verde. Nessun particolare problema, nessun danno per la vettura, ma chiaramente tanto tempo perso. Vediamo in classe GT perché Kessel Racing va al comando della corsa dopo uno splendido attacco nei confronti della Corvette di TF Sport. Rivediamo al replay proprio della Corvette che si vede infilarsi dalla Ferrari. In classe LMP3 invece DKR Engineering è al comando della corsa, entra però la Full Corsiello
cerchiamo di capire

Per quale motivo? Ecco il motivo che ci mostra. Il motivo della full course yellow è la direzione gara deve andare a rimuovere il paletto. Ne approfitta così Forestier Racing con la numero 29 che va ad effettuare un cambio del posteriore, di fatto lasciando respirare la vettura di United che a questo punto rimane al comando della corsa. Rivediamo il replay con la vettura di Forestier Racing che procede molto lentamente con dei danni al posteriore, e infatti motivo per cui sono dovuti rientrare in box. Qui invece un altro replay con la vettura di Nielsen, la numero 24, che è andata all'attacco di Eyo BYTF. Di nuovo battaglia tra due vetture iscritte in categorie differenti, con la vettura di Nielsen che passa Eyo BYTF. Qui invece un board con TF Sport, siamo ancora in regime di full course yellow, bandiera verde che viene introdotta proprio in questo momento. Ne approfitta TF Sport che si fa vedere negli specchietti della vettura numero 57 di Kessel Racing, deve però rimanere ancora alle spalle. Battaglia per la leadership in classe LMGT3 con 41 minuti al termine, che promette sicuramente tanto tanto spettacolo tra Mathias Joubert e Charlie Eastwood. E vediamo un replay, vediamo inquadrata la 33 di TF Sport, ma dietro c'è stato un contatto tra la vettura numero 75 di Proton e la 51 di AF Corse, coinvolta anche una vettura LMP3. Invece Forestier Racing ancora ai box con 38 minuti al termine, gara disastrosa purtroppo per la vettura numero 29, bandiera nero e arancione questa volta per la vettura numero 4, la DKR Engineering, che vediamo in effetti con la portiera aperta, passa di nuovo al comando la 85 di Arace GP. Grande, grande caos in questo momento in classe LMP3 con tutti i leader della corsa che hanno avuto problemi in qualche momento della competizione. Qui intanto in classe LMP2 Pro AM, la 83 di AF Corse passa al comando andando all'attacco di TDS Racing. Un altro replay invece ci fa vedere la battaglia tra la 47 di CLX Motorsport e la 99 di Eyo BYTF, battaglia per la quarta posizione di classe Pro AM con dietro la 24 di Nielsen che cerca di trovare spazio. Vediamo di nuovo il replay on board con CLX Motorsport all'interno della chicane. Adesso invece siamo on board con la 99 di Eyo BYTF. Le due vetture sono ruota a ruota fino alla staccata. Passa così la vettura di CLX Motorsport alla chicane. Invece torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United a questo punto ha costruito un discreto margine su Interpol Competition, la 34 che vediamo inquadrata in questo momento. Andiamo però in classe GT perché c'è la 77 di Proton all'inseguimento della vettura gemella, la 75 e la 55 di Spirit of Race che passa davanti, battaglia tra le due Porsche. La 77 che si fa vedere all'interno della 75, passa così e prende la quinta posizione. Attenzione alla direzione gara che segnala una penalità di 30 secondi di stop and go per la numero 85 per non aver rispettato la bandiera nero e arancione. Attenzione perché è un'altra tegola per la vettura attualmente al comando della categoria LMP3. La vediamo infatti ferma ai box per scontare la penalità. Adesso però in classe LMP2 battaglia tra United e Interpol, vanno entrambi in testa a coda le due vetture in lotta per la leadership. La leadership assoluta è in classe LMP2. Va in testa coda Interpol che ci mette un po' a ripartire. Passa così la vettura di Gravel Pro Racing, che però è raddoppiata. Rimane al comando a questo punto la vettura di United. Interpol che scende al quarto posto. Rivediamo il replay del contatto. Le due vetture che vanno affiancate proprio in percorrenza della chicane vanno al contatto e vanno entrambe in testa coda. Ne approfittano così le due vetture di Idexport che salgono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Box per la 34, seguita dalla Idexport, la numero 28. Fasi concitate con meno di 20 minuti al termine, va in box anche la United seguita da Idexport, la numero 18 e la Vector Sport, passa di nuovo al comando United, dietro invece vediamo arrivare la Interpol Competition e la Idexport con la 28 al secondo posto, la 34 al terzo, invece la 18 scende al quarto posto, fasi concitate proprio in ambito strategico con 15 minuti al termine, battaglia per la seconda posizione tra Interpol e Idexport, Interpol all'esterno della signa, Idex invece rimane all'interno, sembra avere però molta più velocità la vettura di Interpol che passa al secondo posto. E conquista così la posizione che aveva perso proprio a causa dell'incidente con la vettura di numero 22.
Battaglia invece

C'è per il quinto posto in classe P2 Pro AM tra TDS Racing e Duquesne Team con la 14 che rimane davanti. Si fa vedere però la vettura di Duquesne che esce molto più forte dalla chicane, si porta all'interno della Signe e va così probabilmente a conquistare quella che è la quinta posizione. Vanno quasi al contatto le due vetture, vanno di nuovo al contatto prima della Signe, si prende così la posizione la vettura numero 30 del Duquesne. E attenzione perché arriva una drive-through per la numero 83 che attualmente è al comando della corsa per un'infrazione durante il regime di bandiera gialla a F Corse, che a questo punto dovrà cedere il primo posto a CLX Motorsport, la numero 47, che ha alle spalle di 4 secondi e mezzo. Salirà invece sul podio Nielsen Racing e Eyo BYTF, per come stanno le classifiche, a 7 minuti e 52 al termine. Torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United è ancora al comando, ma la sfida è tra Idexport e Vector Sport per il quarto posto in classe LMP2. Le immagini però vanno sulla United che con 14 secondi al termine della corsa va così a completare quello che è l'ultimo giro della gara, ultima curva per United e Ben Hanley, 5 secondi al termine, 4, 3, poi 2, poi 1 e bandiera a scacchi che viene sventolata proprio qualche istante prima del passaggio della numero 22, ultimo giro che viene completato e a questo punto United conquista così il secondo appuntamento dell'European Le Mans Series. Grande prestazione da parte di tutti in classe LMP2 con United Autosport che va a conquistare così la vittoria con Griffin Peebles, Gregory Soucy e Benjamin Hanley che ha completato l'opera per la vettura numero 22. Queste invece le classifiche finali con, come detto, United vincitore in classe LMP2, in classe LMP2 Pro AM invece vincitrice la numero 27 di Nielsen Racing, in classe LMP3 troviamo vittoriosa la numero 13 di Interpol Competition e in classe LMGT3 domina la numero 57 di Kessel Racing, la Ferrari del team svizzero. Gara assolutamente dominata dalla vettura numero 22 di United Autosports che festeggia così questo incredibile risultato, di fatto portandosi poi anche al comando della classifica dopo due appuntamenti nell'European Le Mans Series. Mi hanno messo un po' sotto pressione per mantenere la posizione che avevo quando sono salito in macchina. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, la squadra e tutti quanti durante anche i pit stop. Non è stata una gara facile, in alcuni momenti la situazione si è fatta molto serrata, ma abbiamo semplicemente cercato di gestire quello che avevamo per portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti, quindi sì, sono entusiasta per tutti quanti. Podio che vede United Autosports con il numero 22 conquistare il successo, secondo posto per Interpol Competition e terzo posto per Idexport. In classifica invece vediamo United Autosport conquistare la leadership con 40 punti, secondo posto per Interpol Competition con 37, terzo posto Foreste Racing by Pagny con 26 punti. In classe LMP2 Pro AM invece troviamo vincitrice la vettura numero 27 di Nielsen Racing con Creighton Lentudis, Alex Quinn e l'australiano James Allen. Grande risultato anche per la squadra numero 27, sentiamo Alex Quinn. Sì, è stato difficile, c'erano diverse auto in lotta per la vittoria dopo quell'ultima ripartenza, ma ora siamo ovviamente molto felici di aver ottenuto la vittoria. Avevamo un ritmo davvero buono, quindi siamo decisamente felici. Dopo Barcellona, come ha detto Creighton, riprenderci in questo modo è davvero positivo. È una nuova squadra per entrambi, è un ottimo modo per iniziare l'anno e speriamo di essere tornati un po' in corsa nel campionato ora. Possiamo spingere per il resto dell'anno. Questa è la cerimonia del podio che vede vincitrice Nielsen Racing con la numero 27, secondo posto invece per la numero 99 di Eyo BYTF con Spike the Dragon, terzo posto invece per la numero 30 del Duquesne Team. In classifica invece troviamo la numero 30 di Duquesne al primo posto con 31 punti, secondo posto per AF Corse con la numero 83 con 26 punti, terzo posto per l'Algarve Pro Racing numero 20 con 25 punti.

In classe LMP3 invece Interpol Competition con la numero 13 e Alexander Bukantsova, Henry Kubits Olarte e Chun-Ting Chou vanno a conquistare la vittoria in classe LMP3. Andiamo a sentire Henry Olarte.

Parte. Alla fine siamo stati un po' fortunati con la penalità di Ares GP. Forse non avevamo il miglior ritmo di gara, ma insomma, in generale abbiamo finito la corsa. Siamo sempre rimasti lì a lottare e anche la strategia è stata incredibile. Grazie mille alla squadra da parte di tutti. Podio in classe LMP3 che, come detto, vede vincitrice la numero 13 di Inter Europol Competition, secondo

0: pari merito con il numero 85 di Ares GP, sempre a 31 punti. Infine in classe LMGT3 troviamo vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Mathieu Joubert e Daniel Serra, trio che è riuscito a conquistare la vittoria dopo uno splendido duello con la Corvette di TF Sport. È stato semplicemente fantastico, la strategia della squadra è stata formidabile, hanno fatto un lavoro enorme nei pit stop, abbiamo guadagnato tantissimo tempo sul giro e posizioni durante le ultime due soste. E poi si è trattato di risparmiare carburante, l'ultimo stint è stato piuttosto duro, bisognava risparmiare molto per circa 300-400 metri al giro, ma abbiamo gestito la cosa molto bene e alla fine abbiamo vinto questa gara. Podio in classe LMG3 che, come abbiamo detto, vede vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con la Ferrari 296 LMGT3 Evo, secondo posto per la Corvette di TF Sport la numero 33 e terzo posto per l'altra Ferrari la numero 86 di GR Racing. In campionato invece troviamo conquistare il comando della classifica Kessel Racing con il numero 57 con 40 punti, secondo posto per la Porsche di Proton Competition con 31 punti, terzo posto invece per la numero 55 di Spirit of Race con 20 punti. È tutto per quanto riguarda il secondo appuntamento della European Le Mans Series. Il prossimo appuntamento è per il weekend del 5 luglio sul circuito di Imola. Andremo in Italia.
1: 2026, we will see you there.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me those hands. Jensen.
0: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: lo zampo che sto.
1: Ci vediamo!
2: Ciao!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave.

ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'Assemblea delle Delegate dei Delegati CGIL, che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà.

0: Età. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
1: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per dare non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
2: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
3: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
4: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
5: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
7: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà. Abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
8: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti, e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
9: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
10: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
11: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
12: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
13: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
14: Il mio obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante. E non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
15: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire avere diritti, avere tutele, avere contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
16: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
17: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera, le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati.

0: cioè chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
1: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
2: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
3: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
4: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali, e quindi la precarietà sta qui. Nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
5: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico, si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò, il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire

situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'Altalena, raffigurante una leggiadra

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre,

tramite una piccola scala a chiocciola, si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune. E di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

0: I pensionati in Italia sono oltre 16 milioni, di cui 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne, con un importo lordo medio mensile di 1.885 euro. È quanto emerge dal rapporto annuale INPS presentato a Montecitorio. Rilevante la differenza tra quanto percepiscono gli uomini e le donne, che penalizzate da carriere contributive e da retribuzioni inferiori ricevono il 24,6% in meno. Il presidente Gabriele Fava osserva che tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. Oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Noi apriamo il nostro tesseramento a tutti coloro che vogliono costruire una grande opportunità politica al centro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani presentando nella sede di Forza Italia la nuova tessera 2026, nell'ambito della campagna adesione del Movimento Azzurro che l'anno scorso ha toccato il record di 250.000 iscritti. Le nostre porte sono spalancate, ha aggiunto il vice premier. Vogliamo essere il centro di gravità permanente della politica italiana. Il leader di Forza Italia attacca il centro-sinistra che ieri ha lanciato a Napoli il primo appuntamento unitario. È un'opposizione solo di sinistra, dice Tajani, da campo largo a campo stretto. Estendere la ZES anche al nord. Questo prevede la proposta di legge della Lega, con uno stanziamento di 3 miliardi per garantire le agevolazioni previste dalla misura anche alle aree transfrontaliere. Matteo Salvini sottolinea che la zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte. Ci sono zone di confine al nord dove competere è complicato. Tagliare la burocrazia, dare crediti di imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. La temperatura media è di 20,74 gradi centigradi, ben 3 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 e del precedente record del giugno 2025. L'ondata di caldo ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo. Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità e hanno contribuito agli incendi boschivi.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump

0: Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2.070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1.000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1.024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
1: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. 4 le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
2: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento, però, per

0: farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione, Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: "27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
3: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Il-Via, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
4: In order to at least provide the support.
5: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
1: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
6: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte

0: non in disposizione, e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione

0: immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e il rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
1: Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato 2 persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo 2 persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti

0: infatti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.
1: Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.
2: Sette minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I sette minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire con il supporto dei servizi sociali percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.
0: Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione Roberto Fico ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire l'assistenza assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno

0: forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della Regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale: garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini, ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la Regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi. Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer Stefania Burato. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.
1: A distanza di circa due mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando

0: Parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me, bisogna lavorare in maniera proprio diretta come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria Lieve Gold A5 al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal

Comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso S.

0: siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e il rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
1: Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato 2 persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo 2 persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.
2: Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della misericordia.

0: Concordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.
1: Sette minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I sette minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire con il supporto dei servizi sociali percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.
2: Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione Roberto Fico ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini, ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.

0: Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer Stefania Buratto. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.
1: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: È una grandissima emozione, sicuramente un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
3: Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan, che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria Lieve Gold A5, al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io...

0: Non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
1: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
2: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
1: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
2: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
1: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
1: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo.

0: Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
1: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
2: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
1: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. E gli parlò di Mowgli.
3: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io!» Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
4: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
1: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio.

0: Yochin e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: «D'ora in poi starai sempre con loro.»
3: «Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.»
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti

0: Avanti in Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta.

0: Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile.

0: Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero

La soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono

0: in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. dispositivi antiurto e anti-blackout

0: vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: con i suoi oltre 48.000 abitanti, è la più popolosa del Gall Etna. Qui la storia affonda le radici in epoche antichissime, in un territorio che conserva ancora oggi i segni delle civiltà che lo hanno attraversato. Dai Siculi ai Romani, dagli Arabi ai Normanni, ogni dominazione ha lasciato tracce preziose in un paesaggio che racconta stratificazioni culturali e spirituali. Il cuore di Paternò pulsa attorno alla collina storica, un antico cono vulcanico che domina la valle del Simeto. Secondo alcune fonti, potrebbe essere più antico dello stesso Etna e in passato ha ospitato insediamenti come la leggendaria città di Ibla. Su questa altura si concentra gran parte del patrimonio monumentale di Paternò. Protagonista assoluto è il Castello Normanno, edificato nel 1072 da Ruggero d'Altavilla come avamposto militare, poi dimora nobiliare e oggi monumento simbolo.
1: C'è la leggenda che venne edificato in una notte, ma in realtà era praticamente impossibile, e rispecchia quella che era l'architettura normanna dell'epoca, solo che mentre in Normandia di castelli come il nostro ce ne sono pochissimi perché venivano costruiti in legno, qui utilizzarono la materia prima che era la pietra dell'Etna e per questo il castello è lì da più di 950 anni. Il castello è, assieme a quello di Adrano e di Motta Sant'Anastasia, sono coevi, vennero costruiti nello stesso periodo, 1072 quello di Paternò, 1073 quello di Adrano e pare 1074 quello di Motta Sant'Anastasia. È il castello più alto dei tre, 34 metri di altezza, proprio sorge su quella che era la bocca del cratere ed è in tre elevazioni, il piano d'ingresso c'è la cisterna dove veniva raccolta l'acqua e dove venivano conservati i viveri per, in caso di assedio, potevano così rimanere per mesi sotto assedio. E poi gli altri due piani sono i piani dove si abitava, dove si viveva. Questo castello, costruito nel 1072, viene poi modificato nell'epoca sveva angioina. Le bifore sono di quell'epoca, addirittura abbiamo la più grande bifora, la riferiscono come la più grande bifora d'Europa. Divenne poi un castello di tipo, chiamiamolo, nobiliare, vissero delle regine, l'ultima fu la regina Bianca di Paternò che nel 1405 emanò le consuetudines, che erano delle vere e proprie leggi dettate per il territorio paternese. Quello che bisogna sottolineare fu una donna a fare queste leggi.
0: Accanto al castello normanno si concentra un patrimonio religioso di grande rilievo. La chiesa della Madonna dell'Itria, con la sua torre campanaria nota come Torre dei Falconieri, è tra le più antiche della città, legata al culto di Santa Barbara. La chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, dall'impianto architettonico sobrio ma elegante, custodisce raffinate decorazioni settecentesche. La chiesa madre di Santa Maria dell'Alto domina la collina e si raggiunge attraverso la scenografica scalinata settecentesca, mentre la chiesa di San Francesco d'Assisi conserva tracce significative del periodo conventuale. Non distante, il santuario di Santa Barbara, patrona della città, è oggi un centro di culto molto partecipato. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo, ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina, convertito in spazio pubblico attivo, e l'ex monastero delle Benedettine, a sua volta sede di iniziative culturali. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti.
1: L'aneddoto di questa chiesa è che in questo luogo veniva conservato un quadro, una pala d'altare, la più grande realizzata da Sofonis Banguissola, pittrice della fine del 1500, che visse a Paternò per 7 anni in quando sposò un Moncada, Fabrizio Moncada, quindi per 7 anni lei visse qui, era una famosa pittrice, la ritrattista dei regnanti di Spagna, e realizzò la Madonna dell'Itria che tuttora è conservata a Paternò nella chiesa dell'ex monastero.
0: Al dipinto della Madonna dell'Itria si aggiunge quello della Madonna della Raccomandata, due opere di grande valore che arricchiscono il patrimonio spirituale e culturale della città. Il cimitero monumentale, infine, con le sue cappelle storiche e le sculture in pietra lavica, è un raro esempio di architettura funeraria ottocentesca nel territorio etneo.

0: Ai piedi della collina, lungo via Monastero, si trova un luogo che racconta la memoria in forma popolare. La Casa Museo dei Cantastorie. Inaugurato nel febbraio del 2014 nei locali del piccolo teatro, nasce soprattutto grazie al lavoro di ricerca e di animazione culturale dell'attore Giovanni Calcagno e di un gruppo di artisti, con lo scopo di esporre tutto il materiale che parla e racconta dei Cantastorie di Paternò. Qui visse anche Ciccio Busacca, tra i più celebri cantastorie italiani, che collaborò con Dario Fo. Una testimonianza viva di come la narrazione popolare resti un filo che unisce il passato al presente. In questo tessuto di racconti tramandati, anche la religiosità popolare trova espressione attraverso forme condivise e rituali collettivi. Le celebrazioni della Settimana Santa a Paternò hanno radici profonde e un impianto scenico di grande suggestione. Un intreccio tra fede popolare e teatralità.
1: È un'eredità che abbiamo avuto dagli spagnoli. Ovviamente ogni città della Sicilia ha le proprie tradizioni, le proprie statue, i propri simulacri, quindi ognuno di noi è legato a quella del proprio paese. La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta e venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo. La nostra Settimana Santa è particolare perché, rispetto agli altri paesi, che di solito il Venerdì Santo è uno, da noi il nostro Venerdì Santo si sdoppia, inizia già il venerdì prima con appunto la processione di questa Vergine Addolorata che fa il giro della città alla ricerca del figlio che nella tradizione è stato catturato dai giudei, per cui poi lo ritroverà il venerdì successivo morto, e da lì parte poi la processione che si snoda dalla collina per tutte le vie del centro storico. È molto sentita, tutte le confraternite, tutte le varie congregazioni religiose e non della nostra città si riuniscono in chiesa madre intorno alle 18:30 del pomeriggio, e appena inizia a imbrunire, quando spunta la prima stella, questa è la tradizione, appena spunta la prima stella inizia a snodarsi questa processione, che poi culmina con l'uscita del fercolo del Cristo morto dell'Addolorata, che inizierà a scendere, portati a spalle due fercoli, scenderanno questa scalinata, questa lunga scalinata, con questo silenzio surreale.
0: La scalinata settecentesca si anima quindi del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi una rievocazione che arricchisce il racconto, la Passio Christi. Un evento teatrale itinerante, messo in scena lungo la collina storica, che ripercorre i momenti salienti della passione con attori e figuranti. Una forma di catechesi visiva e condivisa, che si conclude simbolicamente proprio sulla scalinata, palcoscenico naturale del Venerdì Santo. E infine la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni con un gesto di rinascita collettiva. La religiosità della città si manifesta in modo forte anche nella devozione per Santa Barbara, patrona eletta nel 1576, in seguito a un voto popolare durante un'epidemia di peste. Una figura che unisce sacro e folklore e che ogni anno anima una delle feste più sentite del territorio. Questa spiritualità, profondamente radicata nella comunità, convive con un rapporto altrettanto forte verso la natura.

0: A Paternò, l'Etna non è solo un vulcano, ma è fonte di identità e risorsa viva che si manifesta nella pietra lavica, nelle architetture, nelle tradizioni che ancora oggi vivono il legame profondo con la lava.
1: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore. Per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina. Si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare. E tutto quello che abbiamo qui nel nostro territorio viene costruito con la terra, con la sabbia dell'Etna o con la pietra dell'Etna. Molto barocco che c'è nella nostra Sicilia orientale, proprio un barocco nero, proprio perché viene utilizzata la pietra lavica come materiale appunto di costruzione o come di decorazione.
0: Il territorio di Paternò è segnato dalla presenza di elementi naturali unici nel contesto etneo. Tra questi, le salinelle rappresentano uno dei fenomeni più affascinanti, piccoli vulcani di fango che emergono da una superficie arida e screpolata, dove l'acqua ribolle insieme a gas e sali minerali. Un paesaggio quasi lunare, in cui l'attività sotterranea dell'Etna si manifesta con forza e continuità. Le salinelle non sono solo oggetto di studio geologico, ma anche sentinelle del vulcano, utilizzate da tempo per monitorarne l'attività.
1: È un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelle di fango.
0: Accanto a questo scenario surreale, la valle del fiume Simeto racconta una natura completamente diversa. L'oasi di Ponte Barca, zona umida riconosciuta per la sua biodiversità, accoglie ogni anno numerose specie di uccelli migratori, tra cui i fenicotteri. Un'area preziosa per l'equilibrio ecologico e sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione. Tra fede, storia, natura e cultura popolare, Paternò si racconta come un centro dinamico, custode di memorie e promotore di nuove visioni. Il GAL Etna accompagna questa narrazione valorizzando il territorio, perché conoscere ciò che siamo è il primo passo per costruire il domani.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
5: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo con la cronaca. A Sanza sono stati sospesi 7 cantieri dopo che i carabinieri hanno riscontrato la mancanza di misure di sicurezza e la presenza di lavoratori in nero. I dettagli nella copertina. Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, la Polizia Stradale di Sala Consilina ha recuperato dei gioielli dal valore di 125.000 euro che erano stati sottratti ad un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato 2 persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo 2 persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Vallo della Lucania, dove un operaio è rimasto ferito sul lavoro. Vediamo.
3: Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.
0: Una baby gang composta da 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni è finita nei guai a Salerno per episodi di bullismo e aggressioni. Vediamo.
4: 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree

0: limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati, di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I 7 minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire, con il supporto dei servizi sociali, percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie con una pistola. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Venosa hanno arrestato un 50enne con l'accusa di minaccia aggravata dall'uso delle armi, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma clandestina. L'arresto è avvenuto a seguito di un diverbio fra coniugi. L'uomo ha estratto una pistola puntandola contro la moglie, minacciando di spararle nel caso in cui non si fosse allontanata. Successivamente il 50enne è stato rintracciato mentre si trovava a bordo della sua auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, durante la quale è stata trovata una pistola calibro 9 con matricola brasa, completa di serbatoio di munizioni. Nel corso della perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto un'ulteriore pistola calibro 8, anch'essa con matricola brasa, completa di serbatoio privo di proiettili, canna modificata e silenziatore, nonché 4 munizioni di vario calibro ed un bossolo verosimilmente riconducibile ad un'arma di guerra. Al termine delle attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'uomo, che non ha precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto ed associato alla casa circondariale di Melfi. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza, che ha applicato a carico dell'indagato la misura cautelare della detenzione in carcere.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News. È stata rinviata al prossimo 2 novembre per incompatibilità di un giudice l'udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso nel 2010. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: A causa di un giudice a latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano.

0: Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia. Io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.
1: E adesso ci occupiamo di un altro processo, quello a carico del sindaco di Torraca che è stato accusato di violenza sessuale. Vediamo.
2: Entrato nel vivo il procedimento con rito abbreviato nei confronti del sindaco di Torraca, Francesco Domenico Bianco, accusato di violenza sessuale. Nell'udienza svoltasi ieri mattina presso il tribunale di Lagonegro, il primo cittadino assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza ha chiesto di essere interrogato, sottoponendosi volontariamente ad un esame durato oltre 2 ore per rispondere alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Nel corso dell'interrogatorio, Bianco ha respinto integralmente le accuse, fornendo la propria ricostruzione dei fatti e contestando la versione resa dalla persona offesa. Secondo la linea difensiva, il racconto della denunciante presenterebbe numerose incongruenze e contraddizioni, con ricostruzioni della notte dei fatti che sarebbero cambiate nel tempo su aspetti ritenuti fondamentali. La difesa sostiene che nel corso del procedimento sarebbero stati aggiunti particolari, successivamente smentiti o omessi elementi ritenuti decisivi per una corretta ricostruzione della vicenda. A sostegno della tesi difensiva viene inoltre richiamata la deposizione di un testimone oculare che, secondo gli avvocati del sindaco, avrebbe smentito in modo significativo la versione della donna, facendo emergere ulteriori elementi ritenuti incompatibili con l'impianto accusatorio. L'udienza ha segnato l'avvio del giudizio abbreviato, rito che consente la definizione del processo sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari senza il dibattimento ordinario. Il giudice ha ammesso la richiesta e il procedimento proseguirà nelle prossime settimane. La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza, mettendo fine ad una vicenda giudiziaria iniziata con la denuncia presentata da una professoressa che vive a Torraca e relativa ai presunti episodi che, secondo l'accusa, si sarebbero verificati all'interno della sua abitazione. L'imputato continua a professarsi estraneo ai fatti contestati, mentre sarà il giudice a valutare gli elementi raccolti nel corso delle indagini e le dichiarazioni rese dalle parti prima di pronunciarsi nel merito della vicenda.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità con l'arrivo di una svolta per il personale del 118 del pronto soccorso in Campania. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
3: Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione, Roberto Fico, ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire l'assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione

0: Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini, ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza-urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la Regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza,

0: Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso

cassa contenitore a 35 euro, porta bottiglie a partire da 20 euro, porta TV a 65 euro, set di 4 sedie a 190 euro, mobile multiuso a partire da 39,99 euro, tavolino da salotto a partire da 35 euro, armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. L'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, ha fatto visita alla sede della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer, Stefania Buratto. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio, Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista alla nuova presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, che da prima principessa è ora alla guida dell'ente. A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi

0: i difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo, e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: Concludiamo con lo sport e con un importante traguardo della danza e ginnastica Kodokan, ottenuto con l'inserimento di Filomena Marmo tra le 10 migliori atlete italiane in categoria Gold A5.
2: Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan, che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria lieve gold A5, al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.
1: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'Assemblea delle Delegate dei Delegati CGIL, che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati di tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato.

0: Nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
1: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
2: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per dare non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
3: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
4: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
5: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi piacerà morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
6: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
7: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
8: valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà. Abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
9: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti, e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
10: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
11: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
12: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
13: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
14: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
15: Il mio obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante. E non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
16: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire avere diritti, avere tutele, avere contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
17: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo

0: che quel lavoro restituisce alla società?
1: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
2: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro paese.
3: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
4: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
5: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali, e quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
6: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico, si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò, il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al Governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta. Da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove, tu hai detto prima, Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, sì,
1: lo facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio, in Piazza dei Partigiani, per un evento Pet Lover, totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto, ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriose.

curiosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Nelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati.

0: specializzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e sto felice.

0: la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
1: Amore, un cucciolettino, bello.
0: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo. Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Parappa?
0: Ma perché?
1: La neve! Vieni!
0: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio! La scimmietta!
0: Oh, non gli dai i crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mamma, faccio una buca gigante. Però, e il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
2: Guarda le zampine.
0: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforce.

0: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Sennazza. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
1: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
1: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Tarezzo sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappavipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa, in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.

0: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengana, la città delle torri. Siamo in Liguria. Attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego, regia.
1: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di... organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga. Un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
2: E siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
3: Comincia l'estate con un mare di fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
4: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
1: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della Marcia Acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego.
0: kg. Prego.
1: Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.

0: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego regia.
1: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
0: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
2: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima, perché

0: E perché è condivisa? Perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
1: Della serie Le campane suonano a festa, abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
2: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

0: Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.
1: La MISCIO è promozione e tutela dell'arte campanaria. Vuol dire che noi ci prendiamo cura di un bene comune, che sono le campane e il luogo dove stanno.

0: E adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: quando tu sei lei.
1: E la puntata numero 802 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevense.it. Poi iscriveteci, fatelo quando volete. info@tgevense.it. Poi siamo sui social. Socializziamo. 3, 2, 1, cari amici, vicini e lontani. Ciao. Maragnao. Gnao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Hey!

I pensionati in Italia sono oltre 16 milioni, di cui 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne, con un importo lordo medio mensile di 1.885 euro. È quanto emerge dal rapporto annuale INPS presentato a Montecitorio. Rilevante la differenza tra quanto percepiscono gli uomini e le donne, che penalizzate da carriere contributive e da retribuzioni inferiori ricevono il 24,6% in meno. Il presidente Gabriele Fava osserva che tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. Oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Noi apriamo il nostro tesseramento a tutti coloro che vogliono costruire una grande opportunità politica al centro. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani presentando nella sede di Forza Italia la nuova tessera 2026, nell'ambito della campagna adesione del Movimento Azzurro che l'anno scorso ha toccato il record di 250.000 iscritti. Le nostre porte sono spalancate, ha aggiunto il vice premier. Vogliamo essere il centro di gravità permanente della politica italiana. Il leader di Forza Italia attacca il centro-sinistra che ieri ha lanciato a Napoli il primo appuntamento unitario. È un'opposizione solo di sinistra, dice Tajani, da campo largo a campo stretto. Estendere la ZES anche al nord. Questo prevede la proposta di legge della Lega con uno stanziamento di 3 miliardi per garantire le agevolazioni previste dalla misura anche alle aree transfrontaliere. Matteo Salvini sottolinea che la zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte. Ci sono zone di confine al nord dove competere è complicato. Tagliare la burocrazia, dare crediti di imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. La temperatura media è di 20,74 gradi centigradi, ben 3 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 e del precedente record del giugno 2025. L'ondata di caldo ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo. Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità e hanno contribuito agli incendi boschivi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze

esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo con la cronaca. A Sanza sono stati sospesi 7 cantieri dopo che i carabinieri hanno riscontrato la mancanza di misure di sicurezza e la presenza di lavoratori in nero. I dettagli nella copertina. Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e il rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri ispezionati è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La Polizia Stradale di Sala Consilina ha recuperato dei gioielli dal valore di 125.000 euro che erano stati sottratti ad un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato 2 persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo 2 persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Vallo della Lucania, dove un operaio è rimasto ferito sul lavoro. Vediamo.
3: Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.
0: Una baby gang composta da 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni è finita nei guai a Salerno per episodi di bullismo e aggressioni. Vediamo.
4: 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I 7 minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire con il supporto dei servizi sociali percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie con una pistola. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Venosa hanno arrestato un cinquantenne con l'accusa di minaccia aggravata dall'uso delle armi, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma clandestina. L'arresto è avvenuto a seguito di un diverbio fra coniugi. L'uomo ha estratto una pistola puntandola contro la moglie, minacciando di spararle nel caso in cui non si fosse allontanata. Successivamente il cinquantenne è stato rintracciato mentre si trovava a bordo della sua auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, durante la quale è stata trovata una pistola calibro 9 con matricola brasa, completa di serbatoio di munizioni. Nel corso della perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto un'ulteriore pistola calibro 8, anch'essa con matricola brasa, completa di serbatoio privo di proiettili, canna modificata e silenziatore, nonché 4 munizioni di vario calibro ed un bossolo verosimilmente riconducibile ad un'arma di guerra. Al termine delle attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'uomo, che non ha precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto ed associato alla casa circondariale di Melfi. Il provvedimento è stato successivamente

convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza, che ha applicato a carico dell'indagato la misura cautelare della detenzione in carcere. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti.

E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it

0: Bentrovati da Italia 2 News. È stata rinviata al prossimo 2 novembre per incompatibilità di un giudice l'udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso nel 2010. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione. E comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. In indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.
0: E adesso ci occupiamo di un altro processo, quello a carico del sindaco di Torraca, che è stato accusato di violenza sessuale. Vediamo.
3: È entrato nel vivo il procedimento con rito abbreviato nei confronti del sindaco di Torraca, Francesco Domenico Bianco, accusato di violenza sessuale. Nell'udienza svoltasi ieri mattina presso il tribunale di Lagonegro, il primo cittadino assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza ha chiesto di essere interrogato, sottoponendosi volontariamente ad un esame durato oltre 2 ore per rispondere alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Nel corso dell'interrogazione, Bianco ha respinto integralmente le accuse, fornendo la propria ricostruzione dei fatti e contestando la versione resa dalla persona offesa. Secondo la linea difensiva, il racconto della denunciante presenterebbe numerose incongruenze e contraddizioni, con ricostruzioni della notte dei fatti che sarebbero cambiate nel tempo su aspetti ritenuti fondamentali. La difesa sostiene che nel corso del procedimento sarebbero stati aggiunti particolari, successivamente smentiti o omessi elementi ritenuti decisivi per una corretta ricostruzione della vicenda. A sostegno della tesi difensiva viene inoltre richiamata la deposizione di un testimone oculare che, secondo gli avvocati del sindaco, avrebbe smentito in modo significativo la versione della donna, facendo emergere ulteriori elementi ritenuti incompatibili con l'impianto accusatorio. L'udienza ha segnato l'avvio del giudizio abbreviato, rito che consente la definizione del processo sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari, senza il dibattimento ordinario. Il giudice ha ammesso la richiesta, il procedimento

0: proseguirà nelle prossime settimane. La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza, mettendo fine ad una vicenda giudiziaria iniziata con la denuncia presentata da una professoressa che vive a Torraca e relativa ai presunti episodi che, secondo l'accusa, si sarebbero verificati all'interno della sua abitazione. L'imputato continua a professarsi estraneo ai fatti contestati, mentre sarà il giudice a valutare gli elementi raccolti nel corso delle indagini e le dichiarazioni rese dalle parti prima di pronunciarsi nel merito della vicenda.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità con l'arrivo di una svolta per il personale del 118 del pronto soccorso in Campania. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
2: Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione Roberto Fico ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenta un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini. Ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine.

0: Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia-e-peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. L'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, ha fatto visita alla sede della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, accompagnato dal Chief People and Culture Officer Stefania Buratto. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più

0: importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista alla nuova presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, che da prima principessa è ora alla guida dell'ente. A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: Una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Pro Loco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: Concludiamo con lo sport e con un importante traguardo della danza e ginnastica Kodokan, ottenuto con l'inserimento di Filomena Marmo tra le 10 migliori atlete italiane in categoria Gold A5.
3: Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan, che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria lieve gold A5, al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni

0: relazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.
1: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata.

sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella sagrestia nuova di San Lorenzo a Firenze.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne, con un importo lordo medio mensile di 1.885 euro. È quanto emerge dal rapporto annuale INPS presentato a Montecitorio. Rilevante la differenza tra quanto percepiscono gli uomini e le donne, che penalizzate da carriere contributive e da retribuzioni inferiori ricevono il 24,6% in meno. Il presidente Gabriele Fava osserva che tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. Oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Noi apriamo il nostro tesseramento a tutti coloro che vogliono costruire una grande opportunità politica al centro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani presentando nella sede di Forza Italia la nuova tessera 2026, nell'ambito della campagna adesione del Movimento Azzurro che l'anno scorso ha toccato il record di 250.000 iscritti. Le nostre porte sono spalancate, ha aggiunto il vice premier. Vogliamo essere il centro di gravità permanente della politica italiana. Il leader di Forza Italia attacca il centro-sinistra che ieri ha lanciato a Napoli il primo appuntamento unitario. È un'opposizione solo di sinistra, dice Tajani, da campo largo a campo stretto. Estendere la ZES anche al nord. Questo prevede la proposta di legge della Lega, con uno stanziamento di 3 miliardi per garantire le agevolazioni previste dalla misura anche alle aree transfrontaliere. Matteo Salvini sottolinea che la zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte. Ci sono zone di confine al nord dove competere è complicato. Tagliare la burocrazia, dare crediti di imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. La temperatura media è di 20,74 gradi centigradi, ben 3 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 e del precedente record del giugno 2025. L'ondata di caldo ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo. Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità e hanno contribuito agli incendi boschivi.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2.070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1.000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1.024. inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba.

0: Progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
1: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriannuale.

0: aggravato nel Parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenà, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
2: "27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
3: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
2: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare

0: aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
1: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
0: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Lvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
2: In order to at least provide the support.
3: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
0: Lvia è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
4: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
0: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo con la cronaca. A Sanza sono stati sospesi 7 cantieri dopo che i carabinieri hanno riscontrato la mancanza di misure di sicurezza e la presenza di lavoratori in nero. I dettagli nella copertina. Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La Polizia Stradale di Sala Consilina ha recuperato dei gioielli dal valore di 125.000 euro che erano stati sottratti ad un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato 2 persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo 2 persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Vallo della Lucania, dove un operaio è rimasto ferito sul lavoro. Vediamo.
3: Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso

0: l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.
1: Una baby gang composta da 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni è finita nei guai a Salerno per episodi di bullismo e aggressioni. Vediamo.
2: 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di polizia giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I 7 minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire con il supporto dei servizi sociali percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie con una pistola. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
3: Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Venosa hanno arrestato un cinquantenne con l'accusa di minaccia aggravata dall'uso delle armi, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma clandestina. L'arresto è avvenuto a seguito di un diverbio fra coniugi. L'uomo ha estratto una pistola puntandola contro la moglie, minacciando di spararle nel caso in cui non si fosse allontanata. Successivamente il cinquantenne è stato rintracciato mentre si trovava a bordo della sua auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, durante la quale è stata trovata una pistola calibro 9 con matricola brasa, completa di serbatoio privo di munizioni. Nel corso della perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto un'ulteriore pistola calibro 8, anch'essa con matricola brasa, completa di serbatoio privo di proiettili, canna modificata e silenziatore, nonché 4 munizioni di vario calibro ed un bossolo verosimilmente riconducibile ad un'arma di guerra. Al termine delle attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'uomo, che non ha precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto ed associato alla casa circondariale di Melfi. Il provvedimento è stato successivamente validato dal GIP del Tribunale di Potenza, che ha applicato a carico dell'indagato la misura cautelare della detenzione in carcere.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. È stata rinviata al prossimo 2 novembre per incompatibilità di un giudice l'udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso nel 2010. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: A causa di un giudice a latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice a latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. In indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio,

0: ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.
1: E adesso ci occupiamo di un altro processo, quello a carico del sindaco di Torraca, che è stato accusato di violenza sessuale. Vediamo.
2: È entrato nel vivo il procedimento con rito abbreviato nei confronti del sindaco di Torraca, Francesco Domenico Bianco, accusato di violenza sessuale. Nell'udienza svoltasi ieri mattina presso il tribunale di Lagonegro, il primo cittadino assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza ha chiesto di essere interrogato, sottoponendosi volontariamente ad un esame durato oltre 2 ore per rispondere alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Nel corso dell'interrogazione, Bianco ha respinto integralmente le accuse, fornendo la propria ricostruzione dei fatti e contestando la versione resa dalla persona offesa. Secondo la linea difensiva, il racconto della denunciante presenterebbe numerose incongruenze e contraddizioni, con ricostruzioni della notte dei fatti che sarebbero cambiate nel tempo su aspetti ritenuti fondamentali. La difesa sostiene che nel corso del procedimento sarebbero stati aggiunti particolari, successivamente smentiti o omessi elementi ritenuti decisivi per una corretta ricostruzione della vicenda. A sostegno della tesi difensiva viene inoltre richiamata la deposizione di un testimone oculare che, secondo gli avvocati del sindaco, avrebbe smentito in modo significativo la versione della donna, facendo emergere ulteriori elementi ritenuti incompatibili con l'impianto accusatorio. L'udienza ha assegnato l'avvio del giudizio abbreviato, rito che consente la definizione del processo sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari senza il dibattimento ordinario. Il giudice ha ammesso la richiesta e il procedimento proseguirà nelle prossime settimane. La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza, mettendo fine ad una vicenda giudiziaria iniziata con la denuncia presentata da una professoressa che vive a Torraca e relativa ai presunti episodi che, secondo l'accusa, si sarebbero verificati all'interno della sua abitazione. L'imputato continua a professarsi estraneo ai fatti contestati, mentre sarà il giudice a valutare gli elementi raccolti nel corso delle indagini e le dichiarazioni rese dalle parti prima di pronunciarsi nel merito della vicenda.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità con l'arrivo di una svolta per il personale del 118 del pronto soccorso in Campania. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
3: Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione Roberto Fico ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini, ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. L'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, ha fatto visita alla sede della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer Stefania Buratto. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone

0: ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista alla nuova presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, che da prima principessa è ora alla guida dell'ente. A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: Una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: Concludiamo con lo sport e con un importante traguardo della danza e ginnastica Kodokan ottenuto con l'inserimento di Filomena Marmo tra le 10 migliori atlete italiane in categoria Gold A5.
3: Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan, che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria lieve gold A5, al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.
1: È tutto per oggi, il TG termina.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema che difficilmente troverete in altre puntate, i processi indiziari. Parleremo del caso di Giacomo Bozzoli, di Guerrina Piscaglia, di Isabella Noventa, di Roberta Ragusa, ma non entreremo nel merito specifico dei processi, racconteremo naturalmente le loro storie, ma entreremo proprio in ambito giuridico. Perché e come possa un tribunale condannare dei soggetti senza che si sia ritrovato il corpo del morto, senza che ci sia trovata l'arma del diritto, ma solo su indizi. Ne parleremo in studio con l'ospite fisso, collaboratore fisso di Temisteri, Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, è stato fuori per un paio di puntate. Sì. Do il benvenuto anche a Bruno Calabrese, psicologo. Grazie Bruno di essere nuovamente con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ringrazio naturalmente l'avvocato Veronica Coppola, venuta da Milano appositamente per parlare di questo tema. Grazie Veronica per essere con noi anche questa puntata, naturalmente il generale Ernesto Di Serio, già generale De Ris e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo un magistrato, abbiamo il dottor Giovanni Schiavon. Benvenuto in trasmissione, dottor Schiavon.
2: Grazie a voi, grazie.
0: È un piacere averla con noi naturalmente.
2: Grazie, piacere.
0: Anche lei ci è mancato nei dibattiti sulla giustizia, perché sappiamo insomma che lei è uno degli apripista della magistratura democratica, ma voglio puntualizzare, non democratica di linea politica, ma democratica con la D maiuscola.
2: Esattamente. Allora, ha fatto bene a precisarlo.
0: Ecco, e difatti so che lei ci tiene a questa precisazione. Ecco, io a questo punto inviterei la regia a mandare in onda il primo video, così insomma vediamo un po' di iniziare sto dibattito, questa discussione col caso Bozzoli.
3: Mario Bozzoli è stato assassinato nella fonderia di famiglia poco dopo le 19:15 dell'8 ottobre 2015.

0: Autore del delitto è nipote Giacomo, con la complicità degli addetti ai forni, Giuseppe Ghirardini e Oscar Maggi, e la connivenza dell'operaio Abogaye Akbasi e del fratello Alex. Questa è la sintesi della Corte d'Assise di Brescia che in 270 pagine motiva l'ergastolo inflitto al 37enne Giacomo Bozzoli, che si è sempre confessato innocente. Il presidente Roberto Spanò con il collegio giudicante non gli hanno creduto. Secondo il tribunale, il movente è da individuare nell'odio covato da Giacomo, che non merita alcuna attenuante, in quanto nell'immediatezza della scomparsa dello zio ha cercato di disonorarne la memoria, facendolo apparire come un fedifrago fuggitivo, secondo le dichiarazioni messe nero su bianco. Giacomo lo detestava e intendeva liberarsene, ritenendolo di intralcio per i propri progetti e le aspettative ereditarie. Arrivare al convincimento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio ha richiesto per il tribunale una cernita attenta del numero elevato di prove. Non vi è motivo di ritenere che Mario covasse il proposito di suicidio, continua la Corte d'Assise, dal momento che godeva di buona salute, non aveva problemi economici e la sua vita era proiettata verso l'avvenire dei figli. Le tre telecamere della fonderia di Marcheno, contrassegnate dai numeri 3, 4 e 6, che avrebbero consentito di risolvere il giallo, spostati su punti morti in fonderia e l'impianto gestito solo dai fratelli Alex e Giacomo, figli di Adelio Bozzoli, fratello di Mario, sono un altro elemento fondante per il tribunale. A lungo si è parlato nelle 22 udienze del processo della fumata anomala uscita dal forno grande alle 19:18 di quell'8 ottobre 2015. La Procura Generale aveva avocato a sé il processo, disponendo anche l'esperimento giudiziale del maialino gettato in un forno come prova oggettiva del fumo che si sprigiona in un forno ad alte temperature nel quale viene gettato un essere vivente. Quella fumata dell'8 ottobre 2015 non poteva che essere sprigionata da un corpo, hanno concluso i periti e quindi i giudici. Anche la morte di Giuseppe Ghirardini, il cui corpo venne trovato sotto un abete alle Case di Viso nel primo pomeriggio di domenica 18 ottobre 2015, è stata definita dai giudici un suicidio parlante, frutto della disperazione per il senso di colpa e la vergogna per la gravità del fatto commesso. Il denaro ricevuto, 4.400 euro in banconote in serie rinvenute a casa sua, comprova che aveva agito su mandato di un altro. Le intercettazioni ambientali del 15 ottobre tra Abu e Maggi, se Beppo sbaglia a parlare siamo rovinati, lasciano intuire che temevano confessasse. Parole che pesano e che evidentemente hanno portato i giudici a credere senza più dubbi a tutto l'articolato e complesso impianto accusatorio.
1: Ecco, io partirei da Bruno. Bruno, insomma, qui le condanne ormai si sprecano, non c'è il corpo del morto, non c'è l'arma del delitto. Sì, ci sono dei litigi tra di loro, ma insomma, chi è che non ha litigato in vita sua? Insomma, ma a noi non gli hanno creduto e poi insomma, gli hanno affibbiato questo ergastolo. Adesso si lamentano che sia scappato. Insomma, tu come la vedi questa cosa? Non ti sembra una cosa assurda questa di condannare un soggetto senza che ci sia il corpo? Perché poi sì, c'è la convinzione, ma la convinzione di ognuno di noi resta una convinzione nostra. Se non ci sono le prove reali, concrete, non si va oltre il ragionevole dubbio, o mi sbaglio?
2: Sì, è vero. Allora, prima considerazione, sono processi indiziari, l'indizio è un elemento, dovrebbe essere grave, preciso e concordante, secondo i criteri ovviamente di procedura penale. Ma qui rimane il problema che ogni procedimento giudiziario, ogni processo su base giudiziaria si basa su elementi di indagine che la pubblica accusa, quindi la procura, ha prodotto. E qui si apre tutto un criterio organizzativo. Dal 1989 il processo è accusatorio, quindi le prove devono essere prodotte dalla procura e la procura deve produrre delle prove che sono convincenti. Ora, l'elemento di convincimento si deve quindi formare nel contraddittorio delle parti, cioè nelle udienze. E qui si apre un altro problema. Come vengono gestite le udienze? Perché se noi abbiamo una capacità organizzativa della difesa, di fare attività di indagini difensive autonome e contrapposte a quelle della procura, capacità organizzative per poter screditare, per esempio, eventuali testimoni dell'accusa, noi abbiamo una capacità difensiva adeguata al

0: alla procura e al corpo accusatorio. Capirete che questo apparato non può essere messo su da dei difensori di clienti che non hanno denaro. Non solo. Siccome in Italia è difficile che la difesa possa affrontare delle spese tecniche, per esempio, enormi, per potersi far rimborsare successivamente col gratuito patrocinio a fine giudicato, noi sappiamo che il giudicato di un anno, due anni, se va bene, giudicato. Allora cosa succede? Succede che non abbiamo nemmeno studi difensivi, quindi studi di avvocati difensori, che possono affrontare delle spese per delle autonomie di indagine difensiva tecnica da contrapporsi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se la procura è un elemento tecnico ormai consueto, fa un castello accusatorio, fa un'ipotesi e cerca gli elementi di prova a sostegno di questa ipotesi, e questo è un errore di primo tipo logico che nella ricerca scientifica non si fa, perché se si fanno delle ipotesi, si cercano, per la ragione popeiana, si cercano le ipotesi contrarie. Quindi se alla fine le ipotesi contrarie, le ipotesi che contraddicono l'ipotesi di partenza, non vengono rintracciate gli elementi, allora l'ipotesi di partenza è confermata. Quindi le procure commettono un errore di questo tipo sistematicamente, cercano elementi di conferma. Quindi gli elementi di disconferma dell'accusa sono purtroppo a carico della difesa, e se le difese non sono organizzate per poter contraddire l'elemento accusatorio, questa è l'anomalia tutta italiana. Quindi, processi indiziari. Chiunque, qualsiasi cittadino si può ritrovare a essere processato, magari per delle intenzioni proclamate e declamate, e non avendo degli elementi probanti, concreti, la condanna è nell'ambito di quanto il complesso giudicante, che può essere corte d'assise o collegio, si convince. È su questo convincimento che casca tutto l'impianto accusatorio. Perché? Perché l'impianto accusatorio, ribadisco, è basato sulla conferma, contro ogni logica popperiana, conferma delle ipotesi di partenza. Mentre il giudizio dovrebbe essere basato sul fatto che tutti gli elementi che avrebbero disconfermato quell'elemento di partenza, l'ipotesi accusatoria di partenza, non sono stati rintracciati o non sono sufficientemente adeguati a strutturare, a strutturare il dubbio.
1: Ecco Bruno, io vorrei passare adesso al dottor Schiavone. Dottor Schiavone, ha seguito l'intervento del dottor Bruno, insomma, lei che ne pensa?
2: Ma guardi, io credo che il problema si debba risolvere sul piano della corretta gestione dei procedimenti, non sul piano normativo. Cioè, la Cassazione più volte è intervenuta dicendo che il mancato ritrovamento del corpo del cadavere non impedisce la formazione della prova e ne incide sul principio di responsabilità, ma l'evento morte, come diceva prima l'interlocutore, l'evento morte deve essere provato mediante indizi, secondo il solito sistema, che devono essere gravi, precisi, concordanti, come prevede l'articolo, e anche tenendo conto del comportamento post factum dell'imputato, in base alle previsioni dell'articolo 533 del codice di diritto. Allora, fin qua sul piano di principi io francamente non mi scandalizzerei se ci sono delle condanne per omicidio preterintenzionale, praticamente per

0: intenzionale in mancanza del ritrovamento del cadavere. Il punto è che purtroppo spesso sono proprio in concreto le procure che non funzionano. Le procure, io voglio precisare che il pubblico e ricordare a voi che il pubblico ministero è tenuto a indagare anche a favore dell'imputato, secondo il sistema civile di qualsiasi stato come quello italiano. Ora, il fatto che ci siano stati dei casi diciamo gravi di condanne in mancanza di ritrovamento del cadavere, che poi con anche aggravate dal fatto che la persona creduta morta riappare dopo anni, e io credo che tutto questo sia addebitabile al mancata applicazione corretta delle norme di procedura, cioè alla carenza delle indagini. Cioè è normale che si deve, se non si trova il cadavere, si può condannare per omicidio sicuramente, però il problema è sempre quello: in concreto bisogna che gli indizi abbiano la connotazione della gravità, della precisione, della concordanza.
1: Non è facile, non è assolutamente facile.
0: Non è facile, sì, ma è, ripeto, non è un problema di norma. Il sistema credo che non debba essere cambiato. Il problema è, come al solito, la corretta applicazione delle norme, le indagini, e poi soprattutto che le procure si impegnino molto di più nell'attuare il principio secondo cui le loro indagini devono essere indirizzate anche a favore dell'imputato.
1: Cosa che non succede quasi mai, forse.
0: Cosa che non succede quasi mai. Io devo dire che io trovo molto più grave il fatto che ci sono delle procure che ritengono di avere un ruolo solo accusatorio. Ed è per questo c'è la zoppia concreta a volte. E in effetti si ha ragione. Il difensore, l'imputato non sempre ha i mezzi potersi difendere adeguatamente.
1: E non c'è equilibrio.
0: Quindi, bisogna che ci sforziamo tutti a pretendere l'applicazione dei principi della nostra Costituzione e del codice. Finché questo non viene attuato, ma in concreto, ripeto, noi staremo sempre qui a parlare di casi non risolti che ci scandalizzano.
1: Assolutamente sì. Adesso, dottor Scavone, ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo fra due minuti.

0: Siamo nuovamente in studio, mi dicevano che siamo riusciti a collegarci anche col dottor Schiavon, così
1: Sì.
0: ammoliamo il telefono. Dottor Schiavon, ci vediamo, eccolo.
1: Buonasera.
0: Ecco, finalmente siamo riusciti a collegarci, così la vediamo. È un piacere rivederla, dottor Schiavon.
1: Anche per me sa molto.
0: Grazie, grazie. Allora, avvocato Coppola, insomma, ha sentito l'intervento del dottor Schiavone, è stato molto lineare, molto chiaro. Tra l'altro, come al solito, ha detto manca la corretta applicazione della norma. Insomma, non è cosa da poco.
2: Certo, noi dobbiamo pensare anche da una prospettiva che è quella dell'imputato che si trova ad affrontare un processo per omicidio e quindi essenzialmente appunto già di per sé estremamente difficile, ancor più laddove c'è un processo indiziario, quindi in questo caso, nel caso che hai citato, manca appunto anche il corpo della vittima. E a maggior ragione noi ci dobbiamo aspettare che una procura provveda ad accertare anche gli aspetti, a ricercare anche gli aspetti eventuali di innocenza dell'imputato. Questo perché sicuramente in un rapporto tra accusa e difesa, l'accusa è già di per sé fisiologicamente più forte. Una procura ha dei mezzi che la difesa non ha.
0: Non ha.
2: E quindi già questo pone l'imputato in una situazione di maggiore difficoltà, per cui tanto maggiore sarà la cura che dovrà avere una procura nel rispettare le regole e anche appunto quanto viene raccomandato, e cioè dovrebbe essere di cercare anche le prove a favore dell'imputato, tanto meglio e giusto sarà il procedimento, anzi il processo. Ci sono diverse sentenze in cui si è pervenuti a un giudizio di colpevolezza in processi indiziari, in cui tanto indiziari sono che l'imputato si fa tutto il processo completamente libero. Quindi se appunto la procura non ritiene nemmeno di chiedere per esempio una misura cautelare, vuol proprio dire che si tratta di un processo con ben poche prove. E che cosa succede? Io ho letto la sentenza della Corte d'Assise, che poi è stata confermata nei successivi gradi di giudizio nei confronti di Giacomo Bozzoli, che si raggiunge quella che io chiamo, non chiamo io, ma si chiama la prova critica, cioè in assenza di una prova diretta si raggiunge una prova indiretta con appunto gli indizi che devono essere gravi, precisi e concordanti e anche una ricostruzione che sia razionale di tutti i fatti, di tutti gli indizi che devono essere messi in relazione tra loro in modo razionale, secondo la regola dell'ide quod plerunque acidit. E quindi domanda, questa è la regola, l'id quod plerunque acidit, e noi, come dire, fondiamo un ragionamento razionale, pulendolo anche da quelle che sono le suggestioni, quindi arriva poi una sentenza finale, no? Che percorre uno schema assolutamente rigoroso, ma anche nell'id quod plerunque acidit c'è l'eccezione. Allora, laddove io vado a condannare una persona per omicidio premeditato, punendolo con l'ergastolo, come in questo caso, che mi pare sia forse uno dei pochi, se non l'unico, in cui in assenza di un corpo l'imputato viene punito con la pena dell'ergastolo, io mi chiedo se ci si possa domandare, ma insomma, questa persona, ipotizziamo che sia quell'eccezione, intanto ha preso la pena dell'ergastolo. È notorio appunto che nel frattempo sia scappato e quindi abbia cercato di eludere l'esecuzione del titolo in questo momento e chiaramente io posso pensare che questa persona, sia essa innocente o colpevole, vuole assolutamente evitare di finire in carcere. Però ecco, i processi indiziari, anche laddove si arriva a una rigorosa prova, mi permetto appunto di dire che ci può sempre essere l'eccezione, per cui non
0: Sì,
2: gioisco per le conferme degli
0: io volevo
2: ergastoli,
0: chiederti un'altra
2: ecco,
0: cosa,
2: di questo tipo.
0: volevo chiederti un'altra cosa, scusami, Veronica, ma insomma, le possibilità dell'avvocato della difesa sono

0: limitatissime in questi casi.
1: Sì, perché allora tu non hai una prova.
0: Su cosa puoi difenderti?
1: No, tu non hai, non devi, come posso dire, smontare anche delle prove dirette. Ma è tutto assolutamente indiziario. Quindi chiaramente ti trovi in grande difficoltà nel fare questo tipo di difesa. Per questo dico, sicuramente la posizione dell'imputato è una posizione della difesa dell'imputato che è un po' ancella rispetto invece alle forze che può avere una procura. Però se la procura, non mi riferisco solo a questo caso, diciamo, ma si innamora, come hai detto tu, della propria tesi, è chiaro che le chance per la difesa sono davvero davvero limitate, no? Quindi ecco, anche a me spaventa molto quello che hai detto tu, quando una procura si innamora di una tesi. Purtroppo succede, no? E quindi mi spiace chi si trova a doversi difendere in questo, ecco.
0: Io, prima di passare agli altri ospiti, volevo parlare nuovamente con il dottor Schiavone. Dottor Schiavone.
2: Sì?
0: Ecco, insomma, per la difesa è un lavoro difficilissimo. Tra l'altro, insomma, come diceva l'avvocato Coppola, insomma, la procura può spendere e spandere, tanto paghiamo noi, mentre la difesa, per fare delle indagini difensive serie, deve investire del denaro che nel 99% dei casi l'imputato non ha. Non è il caso del Bozzoli, perché lui era benestante, ma insomma abbiamo le galere piene di gente che poi non si è potuta nemmeno difendere. Ecco, come si può evitare questa forbice così vasta, così larga, accusa e difesa?
2: Guardi, io è un po' quello che ho detto, cioè. Allora, non dobbiamo discutere sul piano della normativa, cioè del cambiamento delle norme. Noi dobbiamo invece pretendere una applicazione corretta della normativa esistente, che è sufficiente e conforme anche al dettato costituzionale, come in tutti i paesi civili. Che cos'è che non funziona in concreto? Io mi permetto di dire, in questa sede ho avuto una importante esperienza professionale come capo dell'ispettorato del Ministero della Giustizia, e da questo punto, da questo angolo di visuale, ho potuto osservare che più volte purtroppo le cose non funzionano perché le procure non rispettano i canoni che sono previsti a loro carico. Cioè, le indagini non devono essere solo di tipo accusatorio, questo è il discorso. Le indagini vanno rivolte anche all'imputato, devono essere svolte anche a favore dell'imputato. Questo non purtroppo non viene mai fatto, perché in concreto le procure scelgono una linea, una loro decisione, molte volte rimane a prioristica e non viene approfondita. Ripeto, occorre fare un uso corretto del principio che, in assenza del cadavere, gli indizi a carico dell'imputato devono essere letti in senso non come una sommatoria, una mera sommatoria degli indizi, ma una complessità, una concordanza. E tante volte questo criterio, che è un criterio corretto, non viene, cioè si basano molte condanne su ipotesi che sono supportate da uno, da due, da tre indizi, però complessivamente non si raggiunge la prova. Ripeto, occorre pretendere che anche le procure della Repubblica svolgano attentamente il loro ruolo di ricercatori degli indizi anche a favore dell'imputato.
0: Ecco, Alessandro.
3: No, io non sono d'accordo, lo dico subito. Intanto c'è un paradosso, no? Se le procure agiscono male e sono libere di agire male, vuol dire che la legge non funziona. Perché sennò le procure non potrebbero agire liberamente come possono. Già questo in sé è un paradosso, ma poi che cos'è il principio di concordanza? Il principio di concordanza è sempre un principio interpretativo, è sempre un'interpretazione. Concordo che 2 più 2 faccia 4, ma anche 3 più 1 fa 4.

0: Anche 4 più 0 fa 4. La concordanza è una Gelstat visiva, cioè la capacità di interpretare degli elementi secondo il mio punto di vista. Quando invece un diritto formale dovrebbe tendere all'oggettivazione. Io chiedo la razionalità del processo perché la forma del mio diritto richiede che quando emetto una condanna, quella condanna sia, questo è il termine, oggettiva, non interpretabile.
1: Bravo.
0: Oggettiva, perché se deve essere interpretabile nel diritto c'è una grande distinzione tra il principio di razionalità che riguarda il diritto formale nostro e il principio di ragionevolezza che riguarda invece il diritto anglosassone. Se io devo seguire gli indizi, la concordanza degli indizi, l'interpretazione, cioè un principio di ragionevolezza degli elementi, voglio un processo anglosassone. Perché se io ho un diritto formale, è la forma che devo rispettare. Altrimenti non ha senso, tutto quello che noi abbiamo è senza senso. Noi abbiamo un diritto formale e richiedo la forma. Se tu mi richiedi una concordanza interpretativa degli elementi, la concordanza interpretativa è la tua, di quando fai, scrivi il testo, quella è la concordanza interpretativa, è una percezione di uno che guarda, e la percezione di uno che guarda è parziale per definizione, e per definizione non oggettiva. Questo non va dalla norma. E noi diciamo che la norma invece va bene e poi è applicata male. Se la norma va bene e applicata male, significa dire l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. A me mi interessa la gente che va in galera, non che la norma sia scritta bene oppure no. Quindi io non sono proprio d'accordo, assolutamente, e lo dico dal punto di vista delle scienze sociali, che cercano l'oggettivazione nel processo di ragionevolezza, lo dico dal punto di vista delle scienze giuridiche, quelle italiane che sono vincolate ad una Costituzione e a una struttura del diritto che è formale, per cui voglio la coerenza della forma, non la concordanza dell'interpretazione. Sia chiaro il ragionamento, perché sennò noi qua siamo in un equivoco gigantesco e facciamo sempre queste mezze cose alla italiana, che un po' è formale, un po' siccome io non trovo il cadavere, questa formalità la posso superare, e allora entro in un'altra dimensione, che è una dimensione discrezionale per definizione, equivoca per definizione, e quindi non tollerabile dal punto di vista di chi riceve la condanna.
1: Ernesto, insomma...
0: Il
1: discorso di Alessandro non fa una piega. Lui dice c'è il diritto formale, allora pretendo anche che venga rispettata la forma.
2: Non c'è dubbio. Ma noi abbiamo sempre, ci siamo sempre battuti per questo in tutte nei nostri incontri, sempre parlato di convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio, come pure la stessa Cassazione dice che bisogna raggiungere, per condannare una persona, raggiungere un convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio.
0: Posso interrompere un secondo? Convincimento al di là di ogni dubbio è sempre un convincimento.
1: È sempre un convincimento, resta pur sempre un convincimento.
2: Sì, ma stavo dicendo questo, che mi pare che collide con il fatto di non condannare qualcuno per un omicidio senza che vi sia il corpo. Cioè, è una contraddizione in termini. Perché noi, se non abbiamo il corpo, non avremo mai superato questo ragionevole dubbio, va bene? Potremmo probabilisticamente arrivare al 99,99 periodico per cento, però la certezza assoluta non l'avremo mai. Nel caso di Bossoli, tra l'altro, e qui facevo una riflessione da un punto di vista criminalistico più che altro, nel caso di Bossoli non si è trovato il corpo perché? Perché il corpo è stato buttato in questa fornace ad altissima temperatura, per cui si è distrutto tutto. Per cui se in questa fornace si fosse trovato qualcosa che poteva far ricondurre delle ossa, una par denti, e potevamo avere la certezza assoluta che questo signore, lo zio di Bossoli,

0: è stato effettivamente buttato nella fornace, che era effettivamente lui. L'alta temperatura, non, invece, cosa che invece mi viene in mente, c'era un grande serial killer dei primi del Novecento, un certo Landru, che faceva fuori tutte le mogli, cioè questo metteva degli annunci, all'epoca annunci sul giornale, conosceva delle donne, dopodiché le sposava e per appropriarsi degli averi di queste donne le faceva a pezzi e le bruciava in una stufa. Bene, Landru all'epoca, poiché la temperatura della stufa di casa sua, che fumava sempre questa stufa, lì furono trovati dei resti umani nella stufa di Landru, e lì c'era la certezza, a differenza dello zio di Bossoli, dove la certezza assoluta non c'è, perché l'altissima temperatura di quei forni ha impedito di trovare qualunque resto, qualunque umano.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo la terza e ultima parte della puntata.

0: Bisogna anche dire, Bruno, passo a te, insomma, che è difficile, se una scompare, che come fa a trovare qualcosa? Lei non trovi nulla, no? Cioè, questi casi non ha trovato. Tra l'altro il caso, per esempio, della Guerrina Piscaglia, che questo è un caso molto contorto. Un magistrato, un certo Gennaro Francione, in un'intervista che concesse al quotidiano Il Dubbio, definisce questo processo il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, è abbastanza grave questa cosa qui, no?
1: Allora, io devo dire la verità, concordo con quello che il professor Ceci ha detto nella scorsa puntata, ma l'intervento del generale mi ha fatto pensare a queste considerazioni che faccio. Allora, innanzitutto, sul piano processuale, c'è il 530,2 del codice penale che prevede l'assoluzione lì dove la prova non è insufficiente o contraddittoria a comprovare la responsabilità dell'imputato nell'aver commesso quel delitto.

0: giustamente Schiavon evidenziava come la Cassazione ha ripresentato il criterio che si può processare per omicidio lì dove il cadavere non viene trovato. Ci sono delle testimonianze, ci sono degli elementi video che possono comprovare le circostanze e quant'altro, che possono individuare il responsabile. Quindi si può istruire un processo per...
1: Sì, ma bisogna che uno lo vede che lo butta dentro al forno, voglio dire. Cioè, se c'è il testimone che dice io l'ho visto che lo buttava dentro al
0: C'è il
1: forno, mi sta
0: problema
1: bene.
0: della credibilità del testimone, ma non è questo che, su cui io
1: Sì.
0: volevo evidenziare. È che le procure, come dice Schiavon e come ho sostenuto io nel precedente intervento, le procure demandano alla polizia giudiziaria, la quale cerca conferme alle ipotesi, non cerca di sconferme. Forse è un algoritmo un po' sofisticato per il grande
1: No, ma è
0: pubblico da
1: chiarissimo, è
0: comprendere,
1: chiarissimo, è
0: però
1: chiarissimo.
0: volevo farvi capire, molto spesso nella verifica delle attivazioni delle celle telefoniche si dice l'attivazione della cella è compatibile con la presenza dell'individuo nella scena del
1: Sì, però
0: crimine.
1: scusami se ti interrompo, abbiamo visto altri processi, gente condannata all'ergastolo, che la cella telefonica lo concordava in un certo punto, lui era a 60 km di distanza e ha detto lui ha prestato il
0: Sì,
1: telefono.
0: ma
1: Già.
0: non si dice che la cella telefonica è compatibile
1: E
0: anche
1: non ti
0: con
1: dice che è
0: migliaia
1: lui, e non ti dice che è
0: di
1: lui.
0: altre posizioni, perché la cellula telefonica copre 20 km quadrati. Allora, questo è il principio euristico che nella scienza si utilizza. Fatta un'ipotesi, si cerca la disconferma di quell'ipotesi nella scienza. E purtroppo la polizia giudiziaria invece cerca le conferme e questo crea purtroppo false attività di indagine. Altro problema, il monopolio dell'attività di indagine è in mano alla procura, con la problematica del segreto istruttorio. La polizia giudiziaria, soprattutto nelle ricerche tecniche, scientifiche, la procura si avvale del RACIS, si avvale della polizia scientifica, i quali, attenzione, operano in maniera esclusiva per la procura, ma sono dei consulenti di parte. Allora, mettiamo per assurdo che la difesa abbia del denaro per attivare dei propri consulenti di parte, che devono essere purtroppo non militari, laici, diciamo così, quindi dei professionisti non all'interno dei ranghi della polizia scientifica o dei carabinieri, e chiede di poter accedere a una prova sequestrata ripetibile. Beh, vi posso garantire che c'è sempre la querelle che la procura non cede, non permette l'accesso ai consulenti tecnici di parte della difesa a quelle prove, perché sostiene eventualmente la necessità di effettuare quell'attività di indagine difensiva all'interno di una perizia, di un perito nominato eventualmente dal GIP. Ora, altra questione, se io nell'ambito di un'attività difensiva, esempio, mi viene dissequestrato un'automobile perché il RACIS se l'è tenuta sotto sequestro con l'ordine per tutto il tempo e l'ha rivoltata come un pedalino, e io dopo l'attività di indagine voglio fare le mie attività, tutti gli elementi che io biologici, tutti gli elementi che io sequestro reperto come difesa, io non le posso riportare al RACIS o alla polizia scientifica, perché non svolgono, e questo è il problema, non svolgono attività pubblica, anche a pagamento. Cioè, noi abbiamo, io non voglio parlare dei bilanci, di quanto costa tenere in piedi per tutta Italia queste unità scientifiche del RACIS e della polizia su tutto il territorio, ma è denaro pubblico che non è a discrezione dell'utilizzo delle procure,
1: Esatto.
0: dovrebbe essere a discrezione di chi ne voglia usufruire, anche a pagamento privato. E questo non è possibile. questo

0: ovviamente ci fa capire come la disparità tra l'apparato difensivo e l'apparato accusatorio. Non parliamo poi, faccio un esempio, nel momento in cui c'è un omicidio c'è un indagato e l'indagato non può accedere alle attività di indagine che svolge la polizia giudiziaria in contemporaneamente, cioè presenziando. No, non lo può fare perché per il segreto istruttorio e quant'altro. Quindi quello che a me interessa è che non c'è niente da fare, molti processi si svolgono su elementi indiziari di natura tecnico-scientifica. Ebbene, allora, e sappiamo, per esempio, il caso il caso Meredith, lì dove c'è stato, la stessa Cassazione l'ha riconosciuto, ci sono stati degli errori tecnico-procedurali nella fase di acquisizione degli elementi di prova o quant'altro. Beh, la difesa deve poter accedere a delle attività o eventualmente usufruire degli stessi consulenti a cui la procura eventualmente si riferisce. E questo non è possibile, a pagamento.
1: Ecco, Alessandro, io vedo che sei fremi dalla voglia di intervenire.
2: Ma sì, io voglio chiarire il problema, perché sennò noi, che alla fine... Bruno, anche la Franzoni è stata condannata, ma l'arma del delitto è stata mai trovata?
3: Chi?
2: La Franzoni.
0: Certo.
2: Cioè, voglio dire, anche lì, no? Allora, non è che uno vuole dire che se non c'è il cadavere non si possa fare il processo. Perché è chiaro, se io sciolgo un bambino nell'acido non trovo più niente. Se metto un cadavere dentro un alto forno è ovvio che non trovo più niente.
1: Sì, però,
2: no?
1: Però il bambino sciolto nell'acido, c'erano i testimoni.
2: No, io voglio dire che se non c'è uno degli elementi oggettivi, se non c'è uno degli elementi oggettivi del crimine, voglio un altro processo. Un'altra tipologia di processo,
1: esatto.
2: Perché non posso stare in mano ad una procura che anziché cercare la verità cerca il colpevole. Questo è il vizio logico. Il processo di falsificazione, come che tu dicevi di Popperiano, senza gli elementi oggettivi non scatta se la parte più forte cerca la colpevolizzazione di una persona e non cerca la descrizione realistica e veritiera del fenomeno. Sono due cose diverse. Una cosa è fare un'investigazione e dire il tizio è colpevole, un'altra cosa è fare un'investigazione e dire così sono andati i fatti. E io allora chiedo che in assenza di uno degli elementi oggettivi la struttura del processo cambi. Deve cambiare la struttura del processo, perché non c'è più un criterio di razionalità che mi porta all'oggettivazione, ci deve essere un criterio di ragionevolezza che mi fa interpretare le cose come sono andate. E se non ho questo elemento, io sono fuori dalla dinamica dell'oggettivazione delle scienze sociali, a cui anche il diritto, di cui anche il diritto fa parte. Questo è il punto centrale, perché se noi facciamo delle leggi che rispettano il diritto formale e applichiamo queste leggi secondo un diritto sostanziale che non ha nulla a che vedere con quel diritto formale. E questa disconnessione, in questo vuoto molto forte, ci vanno a finire tutti i casi di mala giustizia di cui noi facciamo ogni trasmissione il lungo, infinito elenco italiano. Questo è il punto centrale.
0: Certo.
2: Della questione, altrimenti noi giriamo a vuoto su una serie infinita di particolari che non ci portano alla soluzione di nulla. La soluzione è: dobbiamo essere coscienti che se non abbiamo elementi di oggettivazione certa, la struttura dell'investigazione e del processo deve cambiare.
1: Ecco, chiediamo al dottor Scavo. Dottor Scavo, ha seguito l'intervento del professor Ceci? Insomma, mi sembra che sia molto chiaro, non gli si può dare neanche torto, naturalmente.
4: No, naturalmente, io credo che alla fine sostanzialmente si stiano dicendo le stesse cose. Cioè, non è che io nego la veridicità di quanto è stato detto, dico soltanto, per esempio, che la concordanza è uno dei tre elementi di connotazione degli indizi, non è solo la concordanza. La concordanza significa la convergenza, ma è un ragionamento che deve essere convergente di

determinate, cioè, la prova è anche una serie di indizi che abbiano quelle connotazioni. La concordanza è una delle tre qualità che deve avere, che devono avere gli indizi. Io dico che teniamo conto che omicidi, che sparizioni di persone sono

0: elementi univoci, concordanti, che non è che sia sempre facile poter svolgere correttamente questa attività. È un'attività molto delicata. Non c'è dubbio, ripeto ancora, che la difesa deve poter agevolarsi essa stessa delle indagini svolte dagli inquirenti. Su questo non c'è dubbio. Se ci sono delle carenze, vanno combattute le carenze concrete degli uffici della procura, ma non credo che sul piano della norma ci sia molto da aggiungere.
1: Sì, però dottor Schiavo, è possibile che nonostante vadano così le cose, poi nessuno riesca a modificarle, a cambiarle queste norme?
0: Francamente non riesco a trovare qualche cosa in più se non la pretesa che gli uffici funzionino. Cioè, quando si dice che la procura deve svolgere attività anche a favore dell'imputato, credo che
1: sì, però le voglio chiedere dottor Scaviano, le voglio chiedere, ma dovrebbe fare, però nel momento in cui non lo fa, è possibile che non si prendano provvedimenti?
0: Si prendono certo anche provvedimenti, non c'è dubbio questo, ma se mi si domanda ma perché una cosa non funziona, che cosa si deve fare? Bisogna farla funzionare in tutti i modi. Cioè, se una procura non ha...
2: Voglio dire, no.
0: Scusi.
2: Posso dire una cosa, scusi? Ma se noi intervistiamo un terrapiattista, quel terrapiattista sa quanti elementi di concordanza mi dà per affermare il suo paradigma? Un'infinità. Ma quel paradigma è comunque sbagliato. Il punto è questo. Il punto è questo qui. Gli elementi di concordanza non determinano l'oggettività di ciò che è avvenuto, perché sono sempre elementi interpretativi.
0: Ma certamente.
2: Questo è il punto. Non è oggettivo, è soggettivo. Soltanto diventa oggettivo perché chi li esercita è lo Stato. Ma lo Stato non ha un privilegio di oggettivazione.
1: Facciamolo finire. Continui, dottor Schiavone.
0: Perché volevo dire che il sistema, conformemente a tutti i sistemi giuridici europei, dice che una prova può essere anche costituita da una serie, da indizi, quindi da non elementi oggettivi, purché abbiano le connotazioni che abbiamo detto, tutti sappiamo, che sono tre. E queste, cioè gli indizi che hanno queste connotazioni costituiscono una prova. Ora, è ovvio che ci occorre anche un'attività umana, che è quella della interpretazione, su questo non c'è dubbio, ma l'interpretazione deve essere il più corretta possibile. Cioè, io credo che un sistema civile, se vogliamo che funzioni, bisogna prevedere anche l'elemento degli indizi, ma non si deve fare un abuso di solo indizi e spacciarli per prove. L'errore consiste nella interpretazione, allora. Non so se mi sono spiegato, è sempre lì. Il sistema a volte non funziona perché i magistrati, alcuni magistrati, non lo sanno far funzionare. Scusi, questo è il motivo per cui ci sono anche tanti fatti che non si riescono a spiegare, che sembrano assurdi. Sembrano assurdi perché in concreto le indagini non sono state svolte in modo corretto.
1: È stato molto chiaro, dottor Schiavo, purtroppo il tempo a disposizione è volato via. Faremo un'altra puntata su questo tema, perché è bene chiarire, è bene che poi i telespettatori sappiano di cosa stiamo parlando e conoscano anche i cittadini normali quello che è un processo indiziario, dove stiamo andando a parare. Intanto, prima di concludere, naturalmente ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Ceci. Grazie Alessandro di essere con noi, farai grazie anche la prossima puntata sempre su questo tema. Ringrazio naturalmente anche Bruno Calabrese, grazie Bruno, ci vediamo anche con te. L'avvocato Veronica Coppola, sarai ospite la prossima puntata, naturalmente il generale Ernesto Isserio, grazie Ernesto. anche tu sarai la prossima puntata con noi. E naturalmente ringrazio il giudice Giovanni Schiavon. Dottor Schiavon sarà anche con noi la prossima puntata. Continueremo a affrontare questo tema, perché è bene chiarirlo, perché poi insomma, già c'è qualche contraddizione qui in studio, qualcuno la vede in maniera diversa, per cui non oso pensare poi i cittadini come affrontano e vedono questo tema, che è veramente molto delicato.

e soprattutto, secondo me, anche facilmente risolvibile. Basterebbe prendere, insomma, delle decisioni importanti, poi ne parleremo magari la prossima puntata. Bene, cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Eccolo Ciao qua. Ragazzi, buona serata a tutti.
0: Non dirmi che è caldo, non dirmi che è caldo.
2: È caldo anche per te però, perché...
0: Ciao a tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite, abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart, è piaciuta molto la puntata e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
3: Ciao, ben grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite, faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha iniziato proprio ai inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma, Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
3: No, assolutamente no. Nasco da una famiglia di motori. Mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere. E quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart, ho cominciato io. Ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sannaggiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti, tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sauro conosce molto bene, abbiamo cominciato con collaborare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e via
0: Parolin,
3: via.
0: vediamo. Parolin.
3: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa e
0: Albino.
3: Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
0: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia. Non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
3: Allora, questa foto è vecchissima. Se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto, quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
0: Bene, allora poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo. E sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
3: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernaggiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti, non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
0: Esatto, anche perché, ecco, qua sei con Nico
3: Qua
0: Rosberg,
3: sono con Nico Rosberg, sì.
0: sappiamo
3: E
0: veramente
3: questo
0: che...
3: è il pilota era Taylor Barnard, che attualmente lui ha fatto

0: arrivato a Formula 2, adesso sta facendo la Formula E.
1: Questo
0: Sì,
1: qua?
0: eccolo. Sì, questo è
1: Sì.
0: Taylor Varner, sì, da piccolino.
1: Quindi insomma li hai visti crescere tutti. Dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma lo
0: Continui. Sì.
1: lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
2: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma, o misura diciamo la visione della gara, insomma, un pilota che l'ha visto dice questo qui è un fenomeno.
0: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nyck de Vries e per ultimo Andrea Kimi Antonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre. Forse metterei molto simili tra loro Nyck de Vries e Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nyck ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: Nyck, guarda che questo sarebbe il tuo turno. Mi dice: chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista è dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove accelerano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta delle gomme, non importa né del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
1: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
2: chiaro?
1: eh.
2: No, ma infatti
1: No.
2: sì. Che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho riputato, ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio, il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
0: Sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria ed ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nyck de Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
3: Vabbè,
0: Perché
3: comunque era
0: non c'era
3: facile, bastava,
0: Nyck.
3: secondo me era facile la risposta, bastava dire entrambi e
0: Tutti
3: fine della
0: piloti
3: storia. Ecco,
0: molto forti, incredibili, incredibili.
1: Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
0: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber e quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino, che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato. Oppure, diciamo, mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo, e logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara, siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo, e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart. Dal mio punto di vista, non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
1: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore,

0: Giusto, Sauro.
1: Ma no, beh, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Ma al di là di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo per dire: la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
0: Ma vedi Sauro, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota, questo come succedeva una volta, vuol dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria e quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte diciamo, parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche, e da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa, con un
1: No, ma
0: filino d'ansia.
1: questo lo, cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria, magari di OK, il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti. Non per Dino, per me è uno dei guru del kart e sono il primo a dirlo. Non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è e ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo: guarda che io ho visto questo e poi la decisione è normale che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo
0: Questo,
1: sì.
0: sì. Questo è verissimo, però devi capire, adesso ti faccio un esempio, l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico a Dino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali o i rapporti, perché? Perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa. Era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le manche, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle manche e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
1: Ecco Andrea, però, scusami,
2: scusa, stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con te. Sì. Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
0: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport, che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica. Ok? Questo per dirvi cosa? Che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart, ed è un'auto non da poco, perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara, e quando tiravi le somme la domenica sera era il vincente, perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico. Forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi gli permetteva, gli ha permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui era molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre, non so, se lui faceva anche il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Harvey Limblom o Taylor Barra erano più veloci di lui, Benetto, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri 2, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. E questa fa la differenza.
2: Ah beh, si vede. Tra l'altro hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport, tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un torpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
3: Vi devo raccontare che Andrea era come Homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela? Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via. Questo scemo.
0: Se arriva la candela subito, io ho tolto un altro pilota. No?
4: L'altro pilota?
0: Ho messo la mia.
4: bisogna stare attenti con Andrea.
3: Sì. Quando guardo Andrea, dove sono le candela?
4: Il gatto e la volpe erano niente contro me. Perdevano di sicuro.
0: Ma mi diverto con voi, no? Siete una parte della storia dell'automobilismo, non so quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
4: Tanti, perché noi i chilometri li facciamo veramente con le
0: macchine. Lui è stato ha avuto un record per molto tempo, l'uomo con più gran premi al mondo.
3: Incredibile.
0: Quando facevano 16 gran premi all'anno, 15, non 20, 22 come adesso.
4: Lui ne faceva ancora di meno, 14, perché è ancora più in là nel tempo. Però dai.
3: Grazie,
0: è un piacere lavorare con voi.
4: Ciao.
2: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con veramente, come hai detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
0: Assolutamente. Io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto, perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro, e quindi mi diverto tantissimo, perché inculcare a loro un sistema di lavoro che attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, e Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire, e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete: ma che cavolo fai, non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è
2: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro,

0: Ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche diciamo, il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata perché stavate smontando.
1: Sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda, lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia
0: Ah.
1: che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli avevamo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire, ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa. Deve fare
0: Certo.
1: quello che fanno gli altri, se già la rendi
0: Esatto.
1: inferiore non ne usciamo fuori, quindi o si comporta pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. Il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa, porca puttana, faccia, avevi ragione quando mi hai detto così, fa, lei si è gasata subito e ha vinto la gara, ma sostanzialmente io nel
0: Capitana te l'ha
1: campo...
0: dato in finlandese, però. Vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no? Che
1: testa.
0: spronano, e questo è importantissimo. Questo è importante. Cosa che forse magari l'evoluzione del kart qui siamo migliorati, magari ai tempi nostri, che ci spronavano, ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
2: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cosa ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà, pneumatici e quant'altro, perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi, ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, dico tutti, perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il kart non si possa tornare indietro? Tipo l'Attare da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per i pneumatici di oggi? Cioè, io sto buttandogli delle info, ma giusto per capire, perché non si torna indietro? Oppure se lo si fa e non si dice.
1: E qua purtroppo devo contraddirti perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
2: Ah, ecco.
1: L'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sale da 40. Lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici. Però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok? Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3 mm, da quello che volevi, e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso, purtroppo, gli assali hanno uno spessore minimo, okay, da utilizzare, il 50 non puoi andare sotto i 2 mm, il 40 non puoi andare sotto i 3 mm, e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti.
2: Ah,
1: Quindi
2: ecco.
1: questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica non lo si fa più, perché cambiare una sale da mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato, perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del portadisco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance, e alla fine più o meno siamo là,
2: Siamo là.
1: perché il regolamento, proprio perché il regolamento